Per classici della canzone avete ascoltato Liza Minnelli at Carnegie Hall. Prima parte. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra.

Con la musica di Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Quest'oggi nella nostra trasmissione inizieremo ascoltando due cantate di Leonardo Vinci, compositore di scuola napoletana, nato nel 1690 a Strongoli, in provincia di Crotone, quindi di origini calabresi, ma che si trasferì molto giovane a Napoli, dove studiò alla scuola del grande Gaetano Greco presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, e successivamente fu il successore diretto di Alessandro Scarlatti come pro vicemaestro della Real Cappella, un incarico che mantenne sino alla morte prematura avvenuta nel 1730. Vinci fu uno dei compositori della scuola napoletana più in vista durante la sua vita, ma non solo. Infatti addirittura Giuseppe Sigismondo nel 1820 ancora lo definisce uno dei più rinomati compositori del suo tempo. E quando era in vita Vinci prevalentemente fu un compositore di opere, collaborando addirittura con alcuni tra i librettisti più noti del tempo come Silvio Stampiglia o Pietro Metastasio, ma ci ha lasciato anche una notevole mole di cantate da camera, come era in uso al tempo, e oggi ne ascolteremo due. Inizieremo ascoltando Fille, o Dio da te lungi. Eseguono Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'affetto.

Di Leonardo Vinci avete ascoltato la cantata Fille, oddio, da te lungi, nella esecuzione di Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'Affetto. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra cantata di Leonardo Vinci, Eppure un gran portento. Esegue sempre Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'Affetto.

Avete ascoltato di Leonardo Vinci è pure un gran portento, cantata per soprano e strumenti nell'esecuzione di Valeria La Grotta soprano con l'ensemble Sonar d'Affetto. Ed ora proseguiamo il nostro programma ascoltando una sinfonia di Johann Baptist Van Hall, compositore boemo nato nel 1739, morto nel 1813, quindi un contemporaneo di Mozart, del quale ascolteremo la sinfonia in sol minore, in quattro classici movimenti: allegro moderato, andante cantabile, minuetto e finale allegro. Una sinfonia che ha la particolarità di avere un secondo movimento, l'andante cantabile, che vede protagonisti assoluti un violino e una viola, quasi fosse il movimento lento di un concerto per questi due strumenti. La ascolteremo nella esecuzione dell'Orchestra da Camera di Mantova, violino e viola solisti Filippo Lama e Massimo Piva, direttore Alessandro Maria Carnelli.

Di Johann Baptist Van Hall avete ascoltato la sinfonia in sol minore nell'esecuzione dell'Orchestra da Camera di Mantova. Solisti nel secondo movimento Filippo Lama al violino e Massimo Piva alla viola, direttore Alessandro Maria Carnelli. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando due concerti grossi di Arcangelo Corelli. Inizieremo con il concerto numero 1 in re maggiore dall'opera sesta, nei movimenti Largo, Allegro, Largo, Allegro, Largo, Allegro, Allegro. Esegue l'Accademia Bizantina, direttore e clavicembalista Ottavio D'Antone.

Avete ascoltato di Arcangelo Corelli il concerto numero 1 in Re maggiore, opera sesta, nella esecuzione dell'Accademia Bizantina con Ottavio Dantone, direttore e clavicembalista. E proseguiamo e terminiamo la trasmissione ascoltando il celebre concerto numero 8 in Sol minore, opera sesta, fatto per la notte di Natale, nei movimenti vivace, grave, allegro, adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, pastorale. Esegue sempre l'Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, direttore e clavicembalista.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto numero 8 in sol minore, opera sesta, fatto per la notte di Natale, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. E termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Da Pierluigi Morelli e dalla redazione dei programmi musicali, buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Johann Gottlieb Graun, 1702-1771, concerto in re minore per viola da gamba e orchestra, nei movimenti allegro ma non tanto, largo, allegro. Il suonar parlante orchestra, direttore viola da gamba solista Vittorio Ghielmi.

Di Johann Gottlieb Graun avete ascoltato il concerto in re maggiore per viola da gamba e orchestra nell'esecuzione di Vittorio Ghielmi alla viola da gamba e alla direzione de Il suonar parlante orchestra. E proseguiamo ora ascoltando di Dietrich Buxtehude la sonata numero 1 in fa maggiore BWV 252 per violino, viola da gamba e cembalo. Nei movimenti vivace e lento, allegro adagio, andante, grave presto. John Holloway, violino. Jaap ter Linden, viola da gamba. Lars Ulrik Mortensen, clavicembalo.

di Dietrich Buxtehude avete ascoltato la sonata numero 1 in fa maggiore BWV 252 per violino, viola da gamba e cembalo, nell'esecuzione di John Holloway al violino, Jaap ter Linden alla viola da gamba e Lars Ulrich Mortensen al clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
2: La liturgia di questa festa dell'Assunta ci ha proposto il brano evangelico della Visitazione. San Luca trasmette in questa pagina la memoria di un momento cruciale nella vocazione di Maria. Il Magnificat che il Vangelo pone sulle labbra della giovane Maria ora sprigiona la luce di tutti i suoi giorni. Un singolo giorno, quello dell'incontro con la cugina Elisabetta, contiene il segreto di ogni altro giorno, di ogni altra stagione. E le parole non bastano. Occorre un canto che nella Chiesa continua a essere cantato di generazione in generazione, al tramonto di ogni giornata. Il canto di Maria, il suo Magnificat, rafforza nella speranza gli umili, gli affamati, i servi operosi di Dio. Sono le donne e gli uomini delle beatitudini che ancora nella tribolazione già vedono l'invisibile, i potenti rovesciati dai troni, i ricchi a mani vuote, le promesse di Dio realizzate. Quando nascono i legami con cui opponiamo al male il bene, alla morte la vita, allora vediamo che nulla è impossibile con Dio.
3: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

Beata sei tu, Maria. Da te è nato il Salvatore del mondo. Ora splendi nella gloria di Dio.

0: sei tu, Maria. Da te è nato il Salvatore del mondo. Ora splendi nella gloria di Dio.
1: Maria entra nella luce del regno. Con gioia benediciamo il Signore.

0: Maria, entra nella luce del regno. Con gioia benediciamo il Signore.
1: Il Signore ha reso grande il tuo nome. La tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini.

0: Il Signore ha reso grande il tuo nome, la tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Celebriamo il nostro Salvatore che ha scelto di nascere da Maria Vergine e confidando nel suo amore per lei, preghiamo.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Verbo eterno, che hai eletto Maria come arca incorruttibile della tua dimora, liberaci dalla corruzione del peccato.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Redentore nostro, che hai fatto di Maria il santuario degnissimo dello Spirito Santo, trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Re dei re, che hai voluto esaltare Maria con la sua assunzione al cielo in anima e corpo, fa che ci sentiamo fin d'ora cittadini della Gerusalemme celeste.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria, regina dell'universo, e l'hai posta alla tua destra, donaci di condividere con lei l'eredità dei tuoi santi.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
0: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen.
0: Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Regalati un nuovo passato. Secondo lo scrittore israeliano Abraham Yeshua, troppa memoria fa male. Naturalmente si riferisce al ruolo che la memoria può ricoprire quando fai parte di un popolo che suo malgrado si è ritrovato tragicamente al centro della storia, ricevendo in eredità la responsabilità e il dovere di ricordare. In uno dei suoi ultimi romanzi, Il Tunnel, grazie a un artificio narrativo, Yeshua rivendica la libertà di poter vivere senza memoria, creando un personaggio che, a causa di una precoce demenza senile, dimentica le esperienze più dolorose della sua vita e scopre la possibilità di incontrare persone che la memoria gli avrebbe imposto di considerare come nemici. Anche per chi è libero dal peso della storia, tuttavia, la memoria ha sempre una funzione ambivalente. Se da una parte contribuisce alla formazione della nostra identità e fornisce esperienze utili ad affrontare il presente, un eccesso di memoria può causare una vera e propria paralisi nell'affrontare il futuro. Può arrivare allora un momento in cui l'attaccamento al passato diventa una specie di macigno che impedisce di procedere nella vita. Ed è proprio in questo momento che forse potremmo rivendicare la libertà di lasciare andare alcuni dei condizionamenti che ci impediscono di essere felici. La decisione di volerci bene può richiedere il coraggio di lasciare andare e di rinunciare all'attaccamento al passato, ritrovando leggerezza e talvolta anche gioia nell'andare incontro a un futuro tutto da scrivere. La nostra natura è pronta a venirci in aiuto in questo. Una delle caratteristiche del cervello, infatti, è la cosiddetta neuroplasticità, una funzione, se così si può dire, che ti sosterrà se prenderai la decisione di lasciare andare ogni esperienza che ti ha causato dolore o che ti ha spaventato. Non puoi cambiare gli eventi negativi della tua vita, e nel ricordo risiede la ricchezza dell'esperienza. Ma puoi modificare l'interpretazione che hai dato a alcuni eventi, che ti porta a reagire a quei ricordi sempre nel medesimo modo, cioè associandoli alle emozioni che hanno suscitato in un tempo lontano, riportandole nel presente e facendoti sentire ferito e limitato. A tutto questo c'è un'alternativa. Prova ad esempio a capire se grazie a quegli eventi che hai giudicato come negativi hai sviluppato delle capacità, o se proprio in funzione di quelle esperienze hai scoperto delle risorse che non sapevi di possedere. Scopri che ruolo hanno avuto nel condurti alle tue scelte e forse anche ai tuoi successi. Li potrai allora ricollocare nello storytelling della tua vita in una nuova posizione e soprattutto con un nuovo significato. Mentre lo farai, sperimenterai una trasformazione straordinaria. Passerai dalla posizione di vittima a quella di artefice del tuo destino.

Se riuscirai a fare anche una piccola parte di questo percorso di revisione creativa, ti regalerai letteralmente un nuovo passato e con quello creerai il futuro che desideri.

0: La forza nascosta negli ostacoli. Un uomo aveva un giardino che amava e curava con grande dedizione. Un giorno si accorse di un piccolo bozzolo appeso a un ramo. Immaginò che all'interno ci fosse un bruco che presto si sarebbe trasformato in una meravigliosa farfalla e non vedeva l'ora di vederla. Ogni giorno guardava affascinato il bozzolo per seguirne la trasformazione, finché un mattino finalmente notò che sulla superficie era apparso un piccolo buco. L'uomo non poté fare a meno di guardare attraverso quel foro e con grande emozione scorse all'interno una piccola farfalla. L'insetto si sforzava in ogni modo di allargare quel buco per cercare di liberarsi. Tuttavia, pur lavorando senza sosta, non riusciva a ingrandire abbastanza l'apertura per poter uscire e volare via. L'uomo, intenerito dal suo sforzo, prese un piccolo temperino e con delicatezza allargò il foro, tanto quanto bastava per permettere alla creatura di uscire. Una volta fuori, la farfalla cercò di spiegare le ali, ma non riuscì a ottenere altro risultato che strisciare sul terreno. Sembrava troppo debole per trasferire alle ali la forza necessaria per librarsi in volo. L'uomo non aveva alcun altro modo per aiutarla e la farfalla spese la sua breve vita senza riuscire mai a volare. Con il suo gesto di gentilezza e con l'intenzione di aiutare, l'uomo non aveva capito che il lavoro che la farfalla stava facendo all'interno del bozzolo era necessario affinché potesse sviluppare la forza che le sarebbe servita per battere le ali e volare. Con rammarico comprese che risparmiarle quello sforzo l'aveva irrimediabilmente danneggiata. A volte crediamo che aiutare gli altri voglia dire togliere di mezzo problemi, difficoltà e ostacoli e sostituirci ai loro sforzi. Così facendo non diamo a coloro che vorremmo aiutare il tempo necessario per scoprire risorse interiori che ancora non sono state risvegliate, trovare la propria forza e le proprie risposte, le uniche con le quali potranno davvero superare le difficoltà che la vita ha posto sul loro cammino. Se comprendiamo che non siamo le vittime di niente, che abbiamo in noi le risorse per attraversare ogni problema, che quegli ostacoli sono lì per renderci migliori, sarà più facile superarli. Tutti noi desideriamo vivere una vita senza sofferenza o difficoltà, soprattutto quando non ne troviamo il senso e lo scopo. Ma non possiamo che riconoscere due verità. La prima è che nella vita incontreremo sempre momenti difficili. È assolutamente impossibile che questo non accada. La sofferenza che proviamo di fronte alle avversità è inevitabile. La seconda è che se ci fosse permesso di vivere una vita senza ostacoli, non svilupperemmo la nostra forza interiore, la nostra creatività e la capacità innata di trasformare potenzialmente ogni evento avverso in una opportunità di crescita e in un vantaggio per la nostra vita. Resteremmo limitati e come quella piccola farfalla cui è stato risparmiato uno sforzo essenziale per la sua crescita, non potremo mai volare.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Si pensa comunemente

che la pace sia quiete, armonia, equilibrio interno. Questa accezione della parola pace è incompleta e non può essere assolutizzata, perché nella vita l'inquietudine può essere un importante momento di crescita. Tante volte è il Signore stesso che semina in noi l'inquietudine per andare all'incontro di Lui, per trovarlo.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
2: La liturgia di questa festa dell'Assunta ci ha proposto il brano evangelico della Visitazione. San Luca trasmette in questa pagina la memoria di un momento cruciale nella vocazione di Maria. Il Magnificat che il Vangelo pone sulle labbra della giovane Maria ora sprigiona la luce di tutti i suoi giorni. Un singolo giorno, quello dell'incontro con la cugina Elisabetta, contiene il segreto di ogni altro giorno, di ogni altra stagione. E le parole non bastano. Occorre un canto che nella Chiesa continua a essere cantato di generazione in generazione, al tramonto di ogni giornata. Il canto di Maria, il suo Magnificat, rafforza nella speranza gli umili, gli affamati, i servi operosi di Dio. Sono le donne e gli uomini delle beatitudini che ancora nella tribolazione già vedono l'invisibile, i potenti rovesciati dai troni, i ricchi a mani vuote, le promesse di Dio realizzate. Quando nascono i legami con cui opponiamo al male il bene, alla morte la vita, allora vediamo che nulla è impossibile con Dio.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Trasmetteremo ora di Johann Sebastian Bach il concerto per clavicembalo e archi in re maggiore BWV 1054. Nei movimenti senza indicazione di tempo, adagio e piano sempre, allegro. The English Concert, direttore e solista Trevor Pinnock.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto per clavicembalo e archi in re maggiore BWV 1054 nell'esecuzione di The English Concert, direttore clavicembalista Trevor Pinnock. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

Celebramus missam de solemnitate in assumptione Beate Marie Virginis, cum prefazione de Gloria Marie assumpte, et prece Eucharistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Exurgens Maria in diebus illis abit in montana cum festinatione in civitatem Iude, et entravit in domum Zacharie et salutavit Elisabeth. Et factum est, ut audivit salutationem Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit voce magna, et dixit, Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mihi, ut veniat Mater Domini mei ad me, ecce enim ut facta est vox salutationis tue in auribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata quae credidit, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei ad Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo, quia respexit humilitatem ancille sue. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus et reversa est in domum suam. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non eri finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per profetas, et unam santam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli, nella celebrazione odierna splende la luce della Pasqua. Maria Immacolata, nella sua concezione, è intatta nel parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca della nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra preghiera.
2: Ripetiamo, rinnova la nostra speranza, Signore.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
2: per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore,
2: per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore,
2: per i disabili, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore,
2: per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore,
2: per noi qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria. Per sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della Patria Celeste. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi

0: E come anticipato, oggi al centro della nostra trasmissione la Vergine Maria e la recita del Santo Rosario. Parleremo di tutto ciò con un ospite graditissimo, Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno, carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
1: Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre i stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento viene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. E il bambino da un lato vuole apprendere favole e cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre le stesse parole, ma nessun innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. E è quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria, così come l'angelo l'ha salutata, e dirgli il nostro amore.
0: Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
1: Accanto al titolo antico di Madre di Dio e dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto Madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dava di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono, cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo. Allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati a al capo, che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento, che è Maria, che non soltanto è madre, ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del concilio. Qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a volte è nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, ma sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Già il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
0: L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
1: Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura, e allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in questo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. Allora questa preghiera che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario, dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica. E tante volte distrattiamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per sfatteggiare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il pensamento della Maria ci conduce sempre a suo figlio.

0: pur senza sconvolgere la struttura, Papa Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, e, ricordiamo, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ci spiega il motivo di questa innovazione, Don Pasqualino?
1: San Giovanni Paolo II proclamò dall'ottobre del 2002 all'ottobre 2003 l'anno del Rosario, aggiungendo appunto i 5 misteri ai 15 già contemplati. Li chiamo misteri della luce per ricordarci che Gesù è la luce vera. E Giovanni Paolo, che sappiamo, era il Papa dedicato sotto alla Madonna, sotto il suo motto pontificale Totus Tus, ha svolto tutto il suo magistero petrino. E Giovanni Paolo, appunto, volendo dare una forma di completezza a quello che era la meditazione dei misteri della nostra salvezza, ha voluto appunto aggiungere i misteri della luce. Lui, Gesù, è la luce del mondo, e questo noi lo vediamo attraverso quello che è la fase della vita di Cristo, e attraverso quello che è il suo battesimo a fiume Giordano, dunque la manifestazione che il Padre fa attraverso la voce e che custodisce, invia suo figlio, e l'esperienza dello Spirito Santo che viene visto attraverso la colomba. Abbiamo nel Giordano questa teofania della Trinità, e così anche nell'autorevelazione alle nozze di Cana, Cristo che si lascia provocare da quello che sono i bisogni dell'uomo, perché Gesù da sempre parte da quello che sono i bisogni dell'uomo, di questa giovane coppia, e lì c'è Maria che interviene. Poi nell'annunzio del regno di Dio, con l'invito alla conversione, tutto quello che è l'annunzio dell'amore del Padre che Gesù fa attraverso la sua parola e i suoi gesti di attenzione, perché tutti i miracoli, le liberazioni, le conversioni, lo stare accanto al povero, questo è un annunzio della misericordia del Padre. Gesù è colui che ce lo rivela. E poi ancora nella trasfigurazione, dove Cristo si manifesta ai suoi apostoli, fa vedere la gloria di suo Padre nel suo volto, e infine l'istituzione dell'Eucaristia, che è l'espressione fondamentale del mistero pasquale che stiamo celebrando anche in questi giorni, in attesa dello Spirito. Sono questi misteri, sono la rivelazione del regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù, che è la luce del mondo.
0: Don Pasqualino, io ho ancora due domande da farle, quindi le rubo ancora del tempo preziosissimo. Maria è sentita sempre come una figura veramente vicina alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato nel percorso di fede. Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito la Madonna modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza.
1: Ma Maria è colei che ci porta Gesù, non soltanto ce l'ha portato nella sua carne attraverso quello che è il mistero dell'incarnazione, ma è colei che oggi ci porta lei a suo figlio, perché questo è il testamento che suo figlio gli ha dato, quello di essere madre di tutti noi. Nel momento della crocifissione Maria non soltanto rimane madre del figlio Gesù, ma diventa madre di tutti noi. Quella profezia che il vecchio Simeone gli ha dato: a te una spada trafiggerà l'anima, è quella spada che non è soltanto la spada del dolore, ma è la spada della parola di Dio, così come poi la chiamerà Paolo, e che trafigge il cuore della madre, che fa discernimento nel cuore della madre, e questa spada diventa come un cesario. Ecco lì il momento della croce, dove Maria partorisce i suoi figli, e nella morte del figlio Gesù Maria compartecipa attraverso quella che è la sua esperienza materna a questa generazione di figli nuovi che siamo noi. Maria diventa madre di tutti gli uomini, e allora per questo ognuno di noi si rifugia sempre nella madre, e quando uno vive quello che è la perdita della madre, si sente orfano, allora sente il bisogno ancora di più di aggrapparsi a quello che è l'esperienza mariana, perché Maria è la porta che ci porta a suo figlio Gesù. Chi più di lei conosce il figlio? Chi più di lei può conoscere i figli? Perché sotto la croce c'è sempre una madre, sotto la nostra croce, che è quella della nostra fragilità, della nostra pochezza, della nostra povertà, c'è sempre Maria che ci aiuta, che ci conforta. Io penso che la forza che Gesù ha avuto nel vivere, ecco, quei momenti di dolore, della sofferenza, l'ha presa anche da Maria, dallo sguardo materno di Maria, che da lontano assisteva al suo figlio Gesù. E Maria è la nostra porta, soprattutto in questo momento di grande confusione nel mondo, e siamo attaccati da tantissime cose. Allora Maria diventa questo punto di riferimento, che è un mondo però che ci riporta poi a quello che è il sole vero, che è Gesù. Maria è la luna che riceve, ecco, questa luce del figlio, e ce la trasmette a noi, così come noi siamo chiamati a essere stelle nel firmamento del Padre, e allora per indicare a tutti quello che è la vera luce, che è Gesù.
0: Ecco, possiamo concludere, Don Pasqualino, dicendo che Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva Papa Paolo VI. Il problema è dunque nell'accoglimento.
1: E Maria deve essere sempre accolta. Già l'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo, e discepolo la prese fra le cose più care, discepolo la prese nella sua casa. Anche noi dobbiamo accogliere Maria nella nostra casa. Maria non ci viene imposta, come Cristo non viene imposto a noi, è soltanto un segno di accoglienza, e tu accogli le cose più care nella tua vita. E Maria è questo elemento importantissimo, perché Maria è questa strada che ci porta al suo figlio. Ma la devozione mariana, che non si può, non può scadere soltanto al discorso sentimentale, emozionale, come può essere questo mese di maggio, il mese di ottobre, dedicato alla Madonna attraverso i rosari, i pellegrinaggi, nei suoi santuari, e l'addobbare le nostre case dove c'è un'icona della Madonna. Sono gesti bellissimi. Io mi ricordo da bambino quando si andava nei quartieri, nei cortili, il rosario nei cortili con
0: nei cortili dei nostri condomini si recitava il rosario, si faceva l'alterino, era molto bello, sì.
1: Era un'esperienza bellissima, no? E veniva inculcata a noi ragazzi quella fede genuina, che forse neanche i grandi teologi, permettetemi, hanno, ma quella fede genuina fatta di affidarsi e fidarsi di Dio. E questo di qua ci vuole, però dobbiamo sempre pensare a una cosa bellissima che diceva il grande Araldo di Maria, San Luigi Mignone de Monforte, che la vera devozione è l'imitazione. Dobbiamo imitare Maria nella piccolezza, nella disponibilità verso gli altri. Lei è icona della carità. Maria, ecco, nella gravità si lascia condurre da Dio per vivere l'esperienza dell'amore, nell'annunzio, attraverso l'opera che fa la cugina Elisabetta, ma tutta la sua vita è stata sempre un stare dietro al suo figlio. Lei che è madre diventa discepola, lei che è madre diventa figlia, e questa è l'esperienza più bella che noi cristiani siamo.

0: Pasqualino, io la ringrazio per le bellissime parole, le sue riflessioni, faremo veramente tesoro di quanto ci ha detto. E io le chiedo un'ultima cosa, nelle sue preghiere porti tutti i nostri ammalati, le persone anziane.
1: Con tutto il cuore, e vi chiedo anche di pregare per me, per la nostra piccola casa della misericordia, e dunque io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto appunto per gli ammalati, per coloro che vivono delle fragilità, e vi chiedo di pregare per me, per la nostra casa e per il ministero di esorcista che svolgo in diocesi.
0: Grazie, grazie Don Pasqualino, porti un abbraccio da parte mia agli ospiti della Casa della Misericordia di Gela. A lei grazie ancora e ci risentiremo presto perché abbiamo bisogno delle sue riflessioni.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie, buona giornata e le dedichiamo il prossimo brano. Grazie a Don Pasqualino di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela.

Termina qui il nostro consueto appuntamento. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, Padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, Padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato da Pio XII il 1° dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione, sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto per la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, perché come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio su Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche è soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni a sua, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima, gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna e la vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legate l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
0: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
1: Sì.
0: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
1: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza. E Maria, quando viene chiamata l'angelo del Signore, chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sostenuto, io mio salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. Per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si sentono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti delle statue della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente sposto un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente delle notizie che abbiamo saputo.
0: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
1: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura qualche volta ci riflettiamo e condividiamo questo pensiero in trasmissione, effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende rivolta al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì è detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù. In quel momento Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
0: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
1: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria. E la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quella che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche il suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettatemi, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
0: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento, perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una, come dire, una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
1: Ero un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra altre cose un nobile, che ha sentito bisogno di recarsi il pellegrino a Roma. Poi, man mano che scendeva verso la città santa, ad acqua pendente, ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'Assunta per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra attraverso questa sua santità fatta di azioni che dobbiamo essere caritatevoli. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, la Benedetto Rovio, il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Ise, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco, e la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, citalmente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, di una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutarlo, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, Padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano lettere di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco è di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico in Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia, in Europa, nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerati, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro-sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedere in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo presso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. partire dal primo giorno di agosto Sant'Alfonso, curato d'Arsi 4 agosto, San Gaetano da Tien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insediamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma è il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione, l'amore.

0: La donna vestita di sole. Meditazione a cura di Don Maurizio Giannella.
1: All'interno dell'anno liturgico che stiamo vivendo si colloca una delle feste mariane più conosciute al mondo e che la tradizione vuole essere anche la più antica. Si parla di Dormitio Virginis e fu poi Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, anno santo, a proclamarne il dogma per tutta la Chiesa universale. Ma sappiamo che il culto di questa festa nasce in Oriente nei primi secoli. Il primo scritto narra di questa festa tramandata oralmente e reca la firma di San Gregorio di Tours del 538 d.C. Le letture della liturgia odierna delineano perfettamente la figura di Maria, la quale è colei che partorirà e darà alla luce un figlio e sarà grande per tutta la terra. Partendo dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, che sappiamo essere il libro con il quale si chiude il Nuovo Testamento, possiamo scorgere la bellezza e la grandezza di Maria, la quale nel cielo appare come un segno grandioso, rivestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Potremmo

dire il trionfo di Dio in Maria, come colei che porta dentro di sé il vero sole, il suo figlio Gesù, e per questo elevata al di sopra di tutti, per diventare nel cielo la stella di riferimento per l'intera umanità e il riflesso della luce di Dio nel cielo. Ma essa non è solo colei che richiama la bellezza di Dio, ma diventa anche colei che si pone davanti al male per schiacciarlo e sconfiggerlo e difenderci ed essere così la protettrice di noi cristiani. In questa visione narrata dall'Apostolo Giovanni, la liturgia di oggi ci fa soffermare sul senso della festa dell'Assunta, nel mezzo di quelle che sono le ferie estive, dove l'uomo è immerso nel suo riposo umano e spesso distratto dalle cose di Dio. Allora la sosta del cristiano è davanti a colei che non muore, ma che si addormenta, e come si prega nel prefazio di oggi, che non ha conosciuto la corruzione della tomba, colei che generò il Signore della vita. Così Maria, per un privilegio del suo figlio, è stata svegliata dallo stesso e portata in cielo dagli angeli in corpo e in anima. Infatti, il Salmo ci parla della regina che siede alla destra del Signore, di suo figlio, in preziosi ricami e dallo stesso incoronata regina del cielo e della terra. La morte in Maria assume tutto un altro significato che è di passaggio tra la terra e il cielo, come un passaggio sì obbligatorio, sì definitivo, ma anche necessario per giungere nella vita eterna, tanto sperata e guadagnata attraverso il nostro cammino di fede qui sulla terra. Per questo i nostri cari non muoiono, ma si addormentano nel Signore per svegliarsi in Dio e ricevere anch'essi la corona di gloria. In questa ottica, la festa dell'Assunta viene anche chiamata Pasqua estiva, come parallelismo della Pasqua cristiana di Gesù. E la solennità di oggi di Maria, che sale in corpo e anima in cielo, al termine della sua vita terrena nel cuore dell'estate, anticipa la risurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il giudizio finale. Questa solennità ci invita a guardare Maria per ricordarci che noi dentro ci portiamo desideri profondi e unici che appartengono al cielo e dai quali nasce tutto il nostro percorso di vita terreno. Lo orienta e lo rende unico nella nostra identità cristiana. Ecco che allora dentro di noi nascono delle domande. Cosa sono disposto a fare per diventare già qui un pezzo di cielo sulla terra? Allora ecco che la logica conseguenza dell'incarnazione e l'assunzione, dove il nostro corpo è destinato alla luce di Dio nella sua gloria, perché qui sulla terra noi stiamo partecipando alla costruzione del suo amore tra gli uomini. Per questo il Vangelo che ascoltiamo oggi va dritto al cuore per servire, per amare, del donarsi e farlo con la fretta di chi ama, di chi è consapevole che il tempo è prezioso e quindi deve correre come ha fatto Maria verso Elisabetta, senza perdere tempo, perché Dio ha bisogno di noi. Infatti, davanti a questo atto di amore e di servizio, l'atteggiamento di Elisabetta è di accoglienza amorevole, pronta e generosa,
la stessa che dovremmo avere noi nei confronti di Dio che ci ama attraverso la sua Chiesa. La risposta di Maria di fronte a tanta fiducia di Dio nei suoi confronti è di umiltà. Maria risponde alla grandezza con l'umiltà che sintetizza nel suo canto, quello del Magnificat, che la tradizione cristiana attribuisce a lei, sussurrato dalle sue labbra, ma preparato nel suo cuore. E vogliamo immaginare che durante il cammino verso la casa di Zaccaria, Maria lo abbia pensato e meditato per tutta l'opera che Dio stava compiendo per l'intera umanità. Infatti, nel cantico Maria esalta la grandezza di Dio che resterà di generazione in generazione attraverso la sua misericordia che non lascia nessuno fuori, disperdendo i superbi e innalzando gli umili, secondo la logica di Dio che ci insegna un amore umile e totale, come quello di Maria. Il Vangelo si chiude con Maria che rimase da lei 3 mesi. E allora ecco che per Dio il concetto di stabilità è fondamentale. Lo stare, il condividere e il prendersi cura attraverso una presenza significativa che testimoni tutta la bellezza di un Dio che salva. Quindi questa festa nella tradizione cristiana resta la più antica e la più bella del culto mariano, dandoci 2 titoli che si uniscono e si differenziano, quello dell'Assunzione e della Dormizione, dove la seconda non implica necessariamente la morte, ma neppure la esclude. Maria è madre e sposa, come lo è la Chiesa per Cristo suo sposo. Allora oggi Maria si identifica a tutta la Chiesa nel suo cammino terreno, nella quale vive una continua assunzione verso il cielo, come sguardo di amore e di appartenenza, attraverso una fedeltà che si fa preghiera, servizio e abbandono nelle braccia di Cristo, come Maria nelle braccia del suo Figlio che la porta in cielo. Per questo Maria è stata onorata al di sopra di tutte le creature e risparmiata dalla corruzione della tomba, per restare integra e continuare dal cielo il suo ruolo di intercessione e protezione verso ciascuno di noi. Noi siamo il popolo in cammino che attraverso i sentieri della vita e come Maria ci mettiamo in fretta sulla strada dell'uomo per portare ciò che abbiamo nel cuore e non sentirci soli. Dio non ci abbandona e questa festa ci ricorda che anche se siamo immersi nelle vacanze, nelle distrazioni del riposo, il nostro sguardo e tutta la nostra vita deve essere orientata a Lui. Spesso pensiamo di bastare a noi stessi, di essere capaci di tenere tutto sotto controllo, anche la vita che ci circonda, e la orientiamo verso altre cose. E allora è proprio qui che Dio, attraverso la prova, ci ricorda che non bastiamo a noi stessi, ma che abbiamo bisogno di Lui, della sua tenerezza, del suo sostegno, per continuare il cammino della vita. Anche la Chiesa, sua sposa, sente questa necessità di un amore continuo e rinnovato, ogni giorno attraverso un sì detto ma vissuto, offerto e anche testimoniato, proprio come quello di Maria, senza se e senza ma, che parte dal cuore stesso della missione, portare a tutti il messaggio di Cristo.
Maria ci insegna l'arte dello stare davanti a Dio e del condividerne tutto l'amore per l'uomo con la presenza sua. Ella diventa la donna gloriosa e il sole attorno al quale ruota tutta la grandezza di Dio che si manifesta nel suo Figlio attraverso la Chiesa. Un antico canto mariano della pietà popolare tesse le lodi alla donna dell'Apocalisse, parlandone come colei che con i suoi raggi rende lieta la terra e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te. Proprio come abbiamo ascoltato nella lettura di oggi, il popolo se ne fa portavoce, riconoscendo in Maria il segno grandioso, il punto di riferimento per guardare a Cristo suo Figlio. E poi un altro passaggio del canto dice: ai tuoi piedi piega l'ali del vento, della luna si incurva l'argento, il tuo manto ha il colore del ciel. La simbologia delle cose create da Dio riveste Maria di grandezza, rendendola agli occhi del popolo la tota pulcra, la tutta bella, diventando lo specchio attraverso il quale guardiamo l'invisibile che è Dio. È dentro questa memoria e preghiera cristiana che oggi noi celebriamo e collochiamo colei che dalla generazione è chiamata beata e attraverso di lei arriviamo al suo Figlio. Maria è il capolavoro grande di Dio e la Chiesa lo ricorda e ne fa memoria attraverso la liturgia, la preghiera e il canto, dove si narrano le glorie di Maria e il suo essere madre per ciascuno di noi. Donataci attraverso il testamento della croce, dove ci viene affidata e dove veniamo affidati a lei dal suo Figlio. Per questo ancora oggi la Chiesa custodisce gelosamente Maria, il suo culto e la preghiera a lei. Il popolo cristiano ne ha conservato la memoria, ma soprattutto la devozione, devozione che ha in sé tanti titoli, e il titolo di oggi ci ricorda la sua appartenenza al cielo per un passaggio dalla terra. Lo stesso Papa Leone, nella sua omelia tenuta nella festa dell'Assunta dell'anno scorso nella chiesa di San Tommaso a Castel Gandolfo, nel giorno dell'Assunta, ha detto: oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù che cambia la storia. In Maria di Nazareth c'è la nostra storia, la storia della Chiesa immersa nella comune umanità. Incarnandosi in essa, il Dio della vita, il Dio della libertà, ha vinto la morte. Il Papa ci ha ricordato come la Pasqua del Signore vince la morte e la Pasqua di Maria è preludio per noi cristiani ad una vita eterna che ci attende e nella quale dobbiamo osare e sperare. La festa dell'Assunta oggi assume un messaggio forte all'interno di una società nella quale prevale l'individualismo, l'autoreferenzialità e la paura del futuro. Maria viene a ricordarci che tutto ciò che viviamo sulla terra sarà il riflesso di ciò che troveremo in cielo e che la nostra meta finale sarà il vero luogo in cui abiteremo e nulla più ci verrà tolto.

Ecco che Maria, attraverso la sua presenza, diventa un vero e proprio spazio di grazia e di libertà, nel quale Dio ci parla e ci ascolta, tenendoci per mano. Ed ecco che allora oggi Maria non solo ci dona la forza della speranza, ma attraverso la sua materna protezione continua a intercedere su di noi, immersi nel disegno di Dio qui sulla terra, dove il cielo è il nostro destino, vivendo tra la terra e il cielo, e Maria con la sua grandiosa luce nel riflesso di Dio sulla terra, per illuminarci e sostenerci come lei fino al nostro ultimo respiro, che esalando non ci stacca da questa terra, ma ci solleva nella vita eterna.

Avete ascoltato? Avete ascoltato? La donna vestita di sole. Meditazione a cura di Don Maurizio Giannella.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 9.30 amici e ascoltatori, buona festa dell'Assunta da parte della Radio Vaticana. Buongiorno da Luca Collodi, collaborazione tecnica quest'oggi sabato 15 di agosto, Ferragosto, di Gabriele di Domenico. Una giornata intensa questa di oggi sulla Radio Vaticana. Intorno alle 9.55 ci collegheremo con la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo ai Castelli Romani per partecipare insieme alla Santa Messa presieduta dal Papa, che inizierà alle ore 10. Seguiremo poi l'Angelus sempre da Castel Gandolfo intorno alle 12 e poi avremo l'informazione delle 14 della Radio Vaticana. Nel frattempo noi ci prepariamo anche ad entrare nel clima di questa giornata, festa della Madonna dell'Assunta in cielo, e saluto e ringrazio Don Federico Corrubolo, docente di scienze religiose dell'Istituto Ecclesia Mater, direttore dell'archivio storico del Vicariato di Roma. Don Federico, buongiorno, buona festa, buongiorno dell'Assunta, buon Ferragosto.
1: Buongiorno, grazie a te Luca e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E allora prepariamoci a ricordare il significato di questa festa mariana dell'Assunta.
1: Beh, è espresso molto bene nella Costituzione Apostolica di Pio XII, che promulgò, lo ricordiamo, il dogma il primo novembre del 1950. In pratica il Papa sottolineava il fatto che non è tanto che si ricorda l'incorruzione della Vergine Maria, il fatto, dice lui, che le spoglie mortali della Vergine Maria fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire, detto in parole molto semplici, che attualmente in paradiso ci sono solamente due persone complete in anima e corpo, che sono Gesù risorto e accanto a lui Maria Vergine glorificata in corpo e anima.
0: La liturgia di oggi, Don Federico Corrubolo, ci invita sicuramente a guardare al cielo. Nella prima lettura c'è la grande visione del libro dell'Apocalisse, no? Quella donna vestita di sole, poi il canto del Magnificat.
1: Il Magnificat, sì, infatti è chiaro che nella prima lettura, nella visione dell'Apocalisse, c'è una donna che grida nelle doglie del parto. Questa è un'immagine molto suggestiva e molto potente della Chiesa, che continuamente genera al mondo la grazia di Cristo risorto e continuamente viene combattuta. Il fatto che si tratti di una donna ha fin da subito, fin dai primi secoli, facilitato il parallelismo con la Vergine Maria, sebbene sappiamo tutti che l'unicità, la singolarità assoluta di Maria non ha seguito il corso della vita di tutte le altre donne madri dell'ordine della natura.
0: Don Corrubolo, questa giornata, la festa dell'Assunta, ha anche un'altra importante sottolineatura, e cioè ci ricorda che il destino dell'uomo non è la morte, non è la terra, ma la risurrezione.
1: È proprio quello che ci dice Papa Benedetto con quelle frasi brevi che stanno entrando sempre di più silenziosamente nella coscienza cristiana. Niente di noi andrà perduto. Lo dice nella Spe Salvi, l'encilica che lui ha scritto completamente tutta quanta di suo pugno, né l'anima né il corpo, niente di ciò che Dio ha creato di buono e di bello in ciascuno di noi è destinato alla rovina, all'annientamento totale. Si conserverà tutto ciò che Dio ha creato e che è stato conservato dall'amore. Questa è una verità molto consolante. Infatti Maria oggi risplende, dice il prefazio, come segno di consolazione e di sicura speranza.
0: Don Federico, noi dobbiamo anche però riconoscere che questa giornata, la festa dell'Assunta, la giornata di Ferragosto, viene vissuta anche con una forte tradizione popolare, perché sono tante le cerimonie, le tradizioni popolari che un po' in tutta Italia, ma anche in Europa, vengono dedicate alla Madonna, processioni a mare in particolare, ma insomma c'è una tradizione popolare molto forte.
1: Molto forte, perché lo ricordiamo, è radicata proprio nel Magnificat. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. È straordinario considerare quanto la Vergine Santa sia amata e venerata in tutto il mondo e in tutti i secoli, e questo è stato uno degli argomenti che ha convinto il Papa a sancire definitivamente a titolo proprio suo, con una definizione infallibile, il dogma. In particolare a Roma, bisogna ricordarlo, oggi pochi lo sanno, ma dai tempi di Gregorio Magno fino a quelli della Controriforma, il 15 agosto era la data della processione più importante di tutta la città. Si sceneggiava, per così dire, in qualche modo, il fatto che Gesù nel cuore della notte venisse a prendere Maria sua madre per portarla in paradiso. L'immagine della Acheropita, che si conserva ancora oggi nel Sancta Sanctorum a San Giovanni in Laterano, veniva tirata fuori dal suo sacrario e portata in processione all'imbrunire da San Giovanni fino all'attuale chiesa di Santa Francesca Romana, dove incontrava l'immagine della Vergine Santa, uno stendardo enorme che esiste ancora oggi nel VI secolo, e insieme queste due immagini, nel cuore della notte, accompagnati da tutta la popolazione romana divisa per ordines, laici, clerici, religiosi, religiose, famiglie, bambini, eccetera, arrivava fino a Santa Maria Maggiore all'alba, quando al suono delle campane si rievocava l'ingresso di Maria in paradiso. Questa era una processione amatissima dal popolo romano, che rimase fin dopo la Controriforma ed è mantenuta viva ancora in alcune zone intorno a Roma, i castelli romani. Mi viene in mente in particolare la processione che si fa a Tivoli, che ricorda proprio questo incontro di Gesù con Maria e la sua glorificazione in cielo.
0: Don Federico, dobbiamo anche ricordare un legame particolare con l'Assunta, e cioè la messa che tra poco noi seguiremo in diretta sulla Radio Vaticana. La tradizione della messa dell'Assunta a Castel Gandolfo ci richiama papi come San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
1: Eh sì, l'immagine del Papa a Castel Gandolfo con Papa Leone è ritornata. Ed è ritornata questa tradizione molto antica, che nasce appunto dal 500 nel 600, quando il Papa, per paura dell'aria cattiva di Roma, se ne andava sulle colline, ed era sì quella che oggi chiamiamo una villeggiatura, ma anche era un modo per preservare la salute. Non si sapeva che la malaria nasceva dalle zanzare, si pensava fosse che proprio solo dell'aria cattiva, e quindi si scappava nei mesi estivi. E anche il Papa aveva questo uso, che era, ripeto, un uso, come dire, una profilassi, diremmo oggi, che poi diventasse anche una vacanza, è chiaro, ma insomma è lì che il Papa celebrava la messa dell'Assunta e torna a farlo ancora oggi, a partire da Giovanni Paolo II e fino a Papa Leone, che fra pochi minuti rinnoverà questa antica tradizione.
0: Grazie a Don Federico Corrubolo, docente di scienze religiose all'Istituto Ecclesia Mater e direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma, del Vicariato di Roma. Buona festa dell'Assunta, Don Corrubolo, e grazie.
1: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori, e buona festa dell'Assunta a tutti voi.
0: Grazie, torniamo in studio a Roma, perché tra poco andremo a Castel Gandolfo in collegamento. La parrocchia, andiamo a dare un'occhiata, a conoscere la parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Pensate che è una chiesa che è stata progettata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1658 e il 1661 su commissione di Papa Alessandro VII. E allora noi idealmente abbiamo registrato poco fa questa intervista, siamo andati a cercare il parroco di Castel Gandolfo, Dom Tadeus Rosmus, che tra pochi minuti celebrerà la messa con Papa Leone XIV, che noi seguiremo in diretta da Castel Gandolfo. E allora prego la regia, con Gabriele Di Domenico, di far partire questo documento audio. Padre Tadeus, buona giornata e buona festa dell'Assunta.
2: Grazie. Buona giornata e buona festa dell'Assunta.
0: Tra poco il Papa sarà nella parrocchia di Castel Gandolfo per celebrare la Santa Messa. Qual è l'importanza della presenza del Papa nella parrocchia della cittadina dei Castelli Romani?
2: Sì, guardi, il Papa non solo ci sarà, ma c'è già, perché già da due giorni che sta a Castel Gandolfo, noi affacciandoci dalle nostre stanze, vediamo le guardie svizzere che stanno davanti al Palazzo Pontificio. Questo anno ha un valore veramente molto particolare perché ricorrono 400 anni dalla decisione del Papa Urbano VIII per cominciare questa bella storia della presenza dei papi qui a Castel Gandolfo. Siamo stati nell'anno 1626, quindi quest'anno ricorrono veramente 400 anni e penso che per tutta la nostra comunità parrocchiale, comunale, diocesana, questo è veramente motivo di grande gioia. E poi continuiamo con questa messa dell'Assunta, la tradizione incominciata da Papa San Giovanni XXIII che volle celebrare la messa per la popolazione qui del posto, che lui amò tanto, viene ricordato con tanta nostalgia a quei tempi la tradizione viene continuata anche nei nostri tempi, quindi facciamo parte di una bella storia.
0: Padre Tadeus, i castelli romani, ma in particolare Castel Gandolfo, hanno una particolare tradizione mariana anche legata al lago.
2: Sì, noi qui sul sito della parrocchia, avendo tre chiese che serviamo, quindi la chiesa pontificia dove la patrona, propatrona possiamo dire, è Madonna Assunta, c'è un'altra chiesa dedicata proprio alla Madonna del Lago, la chiesa costruita da San Paolo VI, e quindi c'è una bella tradizione della festa popolare e religiosa che celebriamo all'ultimo sabato di agosto, quindi anche quest'anno celebreremo, ma questa celebrazione avrà una valenza veramente molto particolare perché sarà onorata dalla presenza del Papa che ha accolto l'invito che abbiamo presentato per stare con noi, festeggiare con noi.
0: La presenza del Papa a Castel Gandolfo significa anche pellegrinaggio, pellegrini che arrivano a Castello, e quindi è importante questa presenza anche sul piano civile per il comune e per tutte le attività che Castel Gandolfo ha, penso a negozi, ristoranti, bar, cioè è una comunità che si muove con il Papa.
2: Senz'altro, è proprio così, vengono tanti turisti da tutto il tempo, quindi non soltanto i pellegrini, i gruppi con gli scopi religiosi, ma Castel Gandolfo ha la sua attrazione molto particolare, turistica, di riposo, guardando la bellezza del lago, poi guardando la bellezza dei giardini che ci sono qui, la residenza papale, tutto questo crea un'atmosfera veramente molto particolare e quindi non ci meravigliamo che tanta gente che vuole passare. E Castel Gandolfo entra sempre di più tra le tappe dei pellegrinaggi e delle gite che arrivano in Italia. Noi siamo grati di poter far parte di quella storia di 2026, quando il Papa torna un'altra volta a Castel Gandolfo portando le novità legate con la sua forma della presenza, come abbiamo parlato tra poco, anche la presenza al lago, dove per la prima volta il Papa si presenterà come pellegrino su un battello che percorrerà le acque del lago di Albano. Noi come servitori pastorali, la comunità parrocchiale, siamo veramente grati al Signore di poter fare questo che facciamo qui, continuando la bellezza di questa storia lunga di 400 anni.

0: 9.45 amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Roma e in diretta da Castel Gandolfo. Ci potete ascoltare a Roma e provincia sulla frequenza storica della Radio Vaticana dei 105 MHz in stereofonia e a livello nazionale ci potete ascoltare con la radio digitale DAB. Su Roma abbiamo anche la frequenza di 103.8 che è la frequenza cittadina della Radio Vaticana. Ci colleghiamo, come detto, in questa giornata di festa della Madonna dell'Assunta, giornata di Ferragosto, con Castel Gandolfo, dove saluto e ringrazio il collega di Radio Vaticana, Vatican News, Daniele Piccini. Daniele, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
0: Ti trovi sicuramente in un bel clima, perché credo che a Castel Gandolfo si respiri aria di festa.
1: Sì, assolutamente. Mi trovo sui gradini della chiesa di San Tommaso da Villanova, la parrocchia di Castel Gandolfo. Il Papa è uscito alcuni minuti fa dal Palazzo Apostolico e sta percorrendo, devo dire, molto lentamente quei pochi metri che lo separano dalla chiesa dove a breve alle 10 presiede la messa. Sta passando attraverso le transenne, dove già dalle 5 di mattina sono arrivati alcuni fedeli. Io sono arrivato alle 8, ho parlato con alcune persone che erano qui già da ore, coppie di sposi che hanno scritto delle lettere perché vogliono chiedere preghiera al Papa per non avere una gravidanza, o malati che chiedono una guarigione. E il Papa, devo dire, sta passando attraverso le transenne salutando quasi una per una tutte le persone che sono in prima fila, ovviamente, davanti dietro la transenna. Ci sono centinaia di persone, ma c'è un clima molto composto e anche di devozione. Insomma, oggi è la festa della solennità di Maria Assunta in cielo, e il Papa celebra la messa oggi qui a San Tommaso, e poi il 29, secondo appuntamento mariano di agosto, celebrerà una nuova messa per la Madonna del Lago, che è una parrocchia collegiata qui di Castel Gandolfo, e poi parteciperà alla processione facendo anche alcuni metri, un tratto di strada della processione sulla barca. Ho incontrato anche il vescovo di Albano, Vincenzo Vita, che ovviamente offre alla Madonna anche l'intercessione, le preghiere per la pace del mondo, come spesso fa anche il Papa alla fine delle udienze. Affida spesso la pace nel mondo e la fine dei conflitti in Medio Oriente, in Ucraina, in Russia, all'intercessione della Madonna. Quindi oggi è un giorno non solo di devozione popolare per tutti i castellani, ma anche, ecco, scoppiato un applauso perché il Papa è arrivato davanti al Sagrato, proprio davanti alla chiesa, sta per entrare. Ecco, quindi un giorno di devozione, ma anche di preghiera per la pace e per i malati, come ha ricordato il vescovo Vita. Il Papa, in questi giorni di riposo che sta trascorrendo a Castel Gandolfo, non ha dimenticato mai, durante l'Angelus, di pregare per le persone malate. Ecco, quindi queste sono le intenzioni che il Papa tra pochi minuti porterà sull'altare come preghiera per Maria Assunta.
0: Ecco, Daniele, al 335 12 43 722 poi ti liberiamo, perché siamo nell'imminenza della messa dalla parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Gli ascoltatori mettono l'accento sul 29 di agosto. Ci sono molti ascoltatori che ci chiedono come poter andare a Castel Gandolfo e soprattutto dove andare a Castel Gandolfo il 29 agosto, quando ci sarà questa festa che riguarda la Madonna delle acque del lago di Castel Gandolfo. E tra l'altro molti ascoltatori sottolineano la bellezza del Papa che sulla barca accompagnerà questa processione, quindi c'è molta attesa, mi sembra di capire dai messaggi che stanno arrivando, per questa giornata del 29 agosto.
1: Sì, per maggiori informazioni credo che la cosa migliore sarebbe rivolgersi alla parrocchia di San Tommaso da Villanova. Ieri ho sentito il parroco, padre Taddeus, che è un salesiano polacco, e lui mi ha detto che per la prima volta un papa parteciperà a questa, ovviamente è una tradizione popolare a cui hanno partecipato anche Paolo VI e Giovanni Paolo II, Però il tratto in barca, ovviamente al netto diciamo delle condizioni logistiche, se il clima lo permetterà, sarà Leone XIV il primo a percorrere questo tratto di processione sulla barca sul lago di Albano.
0: Bene, questo con la memoria torniamo anche alla visita di Benedetto XVI a Venezia, dove anche Papa Benedetto, se non ricordiamo male, usò un battello per muoversi a Venezia, ma era un'altra circostanza, un'altra visita pastorale. Grazie Daniele, noi tra l'altro ricordiamo che poi torneremo a collegarci con te magari intorno alle 12 prima dell'Angelus, così avremo, se tu sei nella possibilità di effettuare il collegamento con Radio Vaticana, avremo anche lì uno sguardo sul clima della piazza davanti al Palazzo Apostolico. Grazie all'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, a Daniele Piccini a Castel Gandolfo, buon lavoro e buona festa dell'Assunta.
1: Buon lavoro a te Luca, auguri a te.
0: Da Castel Gandolfo torniamo quindi nello studio di Roma, sono le 9.51, noi amici ascoltatori ci fermiamo qua, una breve pausa musicale, poi torniamo a collegarci con la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo per partecipare alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco in questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo. Per il momento da Luca Collodi è tutto, ancora buon Ferragosto e grazie a Gabriele Di Domenico per la collaborazione tecnica.

Laudetur Jesus Christus, amici ascoltatori, ben sintonizzati sulla Radio Vaticana. Siamo in diretta dalla parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Siamo sui castelli romani e tra poco parteciperemo alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in questa giornata del 15 di agosto, giornata di Ferragosto. Salutiamo le emittenti.

questa immagine. E nel Vangelo di oggi, il Vangelo di Luca, risuonerà il canto del Magnificat, l'esultanza di Maria che si fa portavoce dei piccoli, degli umili. Ricordiamo che il dogma dell'Assunzione fu proclamato da Pio XII nel 1950 e ci ricorda che il destino dell'uomo non è la morte, ma la gloria, ma la risurrezione verso il cielo. Vi ricordiamo che al termine della Santa Messa noi ci collegheremo ancora con Castel Gandolfo intorno alle 12 per seguire la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV. Ancora qualche minuto per l'inizio della Santa Messa che si svolge all'interno della parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, una parrocchia importante anche da un punto di vista storico, perché la chiesa fu progettata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1658 e il 1661 su commissione di Papa Alessandro VII. Da sottolineare anche la cupola della parrocchia pontificia che raffigura scene della vita di San Tommaso, mentre l'altare maggiore ospita una grande pala del celebre e famoso pittore Pietro da Cortona che raffigura la crocifissione. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui e diamo la linea alla parrocchia per partecipare alla Santa Messa.

Santa Vergine Maria, la Chiesa contempla la lotta tra l'amore che si fa povero e dona tutto e l'amore per se stessi, che diviene rifiuto di Dio e del prossimo. In questo scontro però, che segna la storia del mondo, l'umanità è vincitrice in Cristo e nella donna vestita di sole vede anticipata la propria sorte gloriosa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Ora all'inizio la liturgia della parola. La prima lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo e richiama l'immagine di una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Amen.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

il momento dell'omelia di Papa Leone XIV. Vi ricordo che stiamo seguendo in diretta dalla parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo la Santa Messa nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione. Il Magistero della Chiesa ci insegna che Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo, e ci indica in questo mistero il compimento della pienezza di grazia che Dio le ha donato nella sua concezione immacolata. Per questo molte opere d'arte la raffigurano al termine della sua vita terrena come una giovane bellissima che si eleva fisicamente da terra verso la volta celeste. Esse si ispirano alla scena descritta nel brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, a significare che nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Con l'età, infatti, il nostro corpo non si fa più agile, ma più pesante. La pelle non diventa più fresca, ma mostra i segni della vecchiaia. I capelli non prendono colore e lucentezza, ma diventano grigi e poi bianchi. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo. La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo. Ed è facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti, e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerlo nel volto tenero di un bambino come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. San Paolo VI, meditando sul mistero dell'Assunzione della Vergine, diceva che per comprenderne il significato bisogna rendere superlativi e assoluti i termini da noi usati nel linguaggio terreno, per figurarci in piccola dimensione l'Eterno. E a proposito di questo incontro, nella Madre di Dio, di infinito e finito, Papa Francesco scriveva: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazareth, ha vissuto nel suo cuore innocente e che l'ha portata alla gloria del cielo, è un toccarsi di estremi, come lei stessa testimonia nelle parole ispirate del Magnificat che abbiamo ascoltato nel Vangelo. In questo cantico, attraverso le espressioni umili della sua fede, la Madre del Cielo ci parla in modo semplice di misteri grandiosi, di Dio che in lei si fa uomo per salvare gli uomini, dell'Eterno che in lei si manifesta nel tempo per riaprire anche a noi la via dell'eternità, mostrandoci al tempo stesso, nella sua condizione di umile serva, la piccola dimensione in cui, come diceva San Paolo VI, anche noi possiamo incontrare il Signore. La sublimità del mistero che celebriamo, allora, non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità, negli occhi di un papà e di una mamma che tornano a casa dopo una giornata di lavoro, stanchi ma felici di stare con i loro bambini, nei volti di nonni e nonne che, nonostante gli acciacchi dell'età, si riaccendono di energie inaspettate nel prendersi cura dei nipotini, o ancora nell'impegno di giovani che si sforzano di crescere puliti e onesti, pronti anche ad andare controcorrente rispetto a quello che fanno tutti. Infine, nell'opera di tanti uomini e donne che quotidianamente, con fede e dedizione, contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra e la terra verso i cieli. Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto. È quello delle persone che ci stanno accanto, anche in questo momento, dei fratelli, delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Per questo, nella donna dell'Apocalisse, la comunità dei credenti vede se stessa, e il Concilio Vaticano II descrive Maria come l'immagine e l'inizio della Chiesa, segno di sicura speranza e di consolazione. Nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è anche la nostra. Ci siamo anche noi chiamati a vivere la sua stessa pienezza di vita e a condividere la sua stessa gloria. Sant'Agostino, parlando della risurrezione di Cristo, invitava i cristiani del suo tempo a farne la bussola e il punto di riferimento della loro esistenza. Diceva: Cristo risorse per non morire mai più. Cambia rotta, segui la luce, inizia a levarti dallo stesso posto da cui è risorto Lui. Facciamo nostro il suo invito. Seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta se necessario. Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.
1: Così l'omelia di Papa Leone è l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. Nell'esperienza comune, ha ricordato il Papa, si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo, ha ricordato Papa Leone.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella Madre la prima discepola di Cristo. Uniti a lei, che ha magnificato il Signore con la propria vita, innalziamo a Dio la nostra umile preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio, nostra salvezza. Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare ragione della speranza evangelica e testimoniare con gioia la presenza nel mondo del Regno di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
3: Per l'umanità amata dal Signore, immersa nella lotta tra il bene e il male, sappia rimanere salda nei valori che danno vita e garantire la dignità e il vero progresso di tutti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
4: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, guidati da pensieri di pace e di equità, sappiano prendersi a cuore la sorte dei paesi più poveri e operare per un mondo più giusto e solidale. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
5: Per quanti godono un tempo di riposo e di vacanza, nello stupore per la bellezza del creato, sappiano tendere lo spirito alla realtà del cielo e custodire l'interiorità e il gusto del bene. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Dio,
6: per noi qui riuniti nello spezzare il pane, nella condivisione della nostra vita, sappiamo crescere nella generosità e corrispondere con gioia alla grazia che ci ha donata. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
0: O Dio, che nell'assunzione della Beata Vergine Maria ci manifesti l'umanità fatta di terra rivestita di cielo, esaudisci la nostra preghiera e fa che, liberati dal peso del peccato, seguiamo il Cristo tuo Figlio, primizia della vita risorta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

momento della liturgia eucaristica. Il canto di offertorio accetta questo pane, accompagna alcuni fedeli che stanno portando a Papa Leone le offerte per il sacrificio della Santa Messa.

questo momento il Papa riceve i doni dai fedeli che in processione stanno portando all'altare. Vi ricordo che siete in collegamento sulla Radio Vaticana e in video radio cronaca su Vatican News dalla parrocchia pontificia di San Tommaso di Villanova in Castel Gandolfo, dove stiamo seguendo e partecipando alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Concelebrano con il Papa Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano, il Parroco di San Tommaso da Villanova, Don Tadeus Rosmus, il Rettore Maggiore dei Salesiani e altri ospiti che sono invitati. E ricordo che oggi sono 400 anni della presenza dei Papi a Castel Gandolfo dai tempi di Urbano VIII nel 1626.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ed è il momento della comunione. Noi ripercorriamo in sintesi l'omelia che ha tenuto poco fa Papa Leone all'interno della parrocchia di San Tommaso di Villanova Castel Gandolfo, con la quale siamo collegati in questa giornata di 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Il Papa ha ricordato come la glorificazione di Maria nell'anima e nel corpo ci insegni che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare anche nella nostra carne i segni di un amore senza fine. Il Papa ha ricordato che l'amore è il più bello ornamento dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita e ci eleva alle vette, che ci rende leggeri, liberi, vicini a Dio anche attraverso gli alti e bassi della vita. Il Papa nell'omelia ha poi sottolineato che nell'esperienza comune si possono trovare persone con volti segnati dagli anni e dalla sofferenza, ma capaci di dare serenità, benevolenza e pace, così come si possono osservare persone magari esteriormente attraenti ma interiormente dure e fredde. Per scoprire veramente la bellezza di Dio che ci circonda e per la quale siamo stati creati, ha ricordato il Papa, e per diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerla sia nel tenero volto di un bambino che nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane che nella compostezza di un adulto, negli addobbi di una festa così come negli abiti e negli strumenti di lavoro. Così il Papa, in sintesi, nell'omelia che ha pronunciato poco fa nella celebrazione della solennità dell'Assunzione che stiamo seguendo in diretta su Radio Vaticana e Vatican News.

ancora qualche momento di riflessione dopo la comunione e poi ci si avvia verso il rito di conclusione di questa Santa Messa della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.

Si conclude così la messa celebrata dal Santo Padre Leone XIV nella pontificia parrocchia di San Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo.

l'amore l'ornamento più bello dell'uomo. L'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna persona porta con sé, che racconta riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. Sono parole pronunciate dal Papa all'omelia, con la quale vogliamo concludere questa Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla parrocchia pontificia di Albano, la parrocchia di San Tommaso da Villanova, di Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui questo collegamento, vi ricordiamo che torneremo in onda intorno alle 11.30 per seguire sempre in Radio Cronaca diretta su Radio Vaticana e Vatican News in video Radio Cronaca la preghiera mariana dell'Angelus che sarà recitata all'esterno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ringrazio per la collaborazione tecnica Gabriele Di Domenico, da Luca Collodi ancora buona festa dell'Assunzione di Maria Vergine in cielo. Laudetur Jesus Christus.

0: 11.34, ancora buongiorno amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, 105 MHz per Roma e provincia, in diffusione digitale per il territorio italiano, naturalmente per streaming su Vatican News in tutto il mondo. Io sono Luca Collodi, ancora buona festa dell'Assunta in questa giornata di Ferragosto 2026, la collaborazione tecnica è di Gabriele Di Domenico. Abbiamo seguito la Santa Messa celebrata nella Chiesa Pontificia, nella Parrocchia Pontificia di Castel Gandolfo da parte di Papa Leone XIV, e tra poco torneremo a Castel Gandolfo per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi. Intanto alcune notizie che ci arrivano dal mondo, un aggiornamento, vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale della Radio Vaticana. Le forze di sicurezza del Marocco hanno bloccato questa mattina un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza provenienti dal Sub-Sahara, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono fonti del governo di Rabat, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi del confine Marocco e il confine tra il Marocco e il protettorato spagnolo nel sud-ovest dell'enclave iberica in Marocco. Queste sono le ultime notizie, vediamo se c'è qualche aggiornamento ulteriore da parte delle agenzie. Naturalmente il tema appunto è quello del internazionale. Tra l'altro dobbiamo registrare un forte terremoto in Indonesia con magnitudo 7.7 a largo dell'isola di Flores. Ci sarebbero una quarantina di morti, c'è stata anche un'allerta tsunami, poi è stata revocata dalle autorità indonesiane, e però il bilancio di questo grave terremoto che ha colpito nella notte l'Indonesia si sta aggravando di ora in ora. Al momento sarebbero 2.000 le persone sfollate. E ancora una dichiarazione del presidente americano Trump che dice: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti d'America, colpiremo duramente l'economia dell'Iran, e Teheran replica che è pronta a difendere lo stretto. Il presidente americano è intervenuto a un evento elettorale e ha lasciato intendere che non correrà di nuovo per la Casa Bianca alle elezioni americane fra due anni. E intanto una petroliera degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata nello stretto, mentre è stata colpita anche una nave battente bandiera della Repubblica di San Marino che si trovava in acque della Russia, è stata colpita dall'Ucraina. La nave in questo momento battente bandiera della Repubblica di San Marino è in viaggio verso la Turchia, dovrebbe arrivare in Turchia intorno alla mezzanotte. L'equipaggio non presenta problemi particolari per i feriti, quindi non ci sarebbero state conseguenze di questi droni ucraini che hanno colpito in acque russe questa nave battente la bandiera della Repubblica di San Marino. Queste sono le notizie maggiori che abbiamo in questo momento, vi rimandiamo al radiogiornale della Radio Vaticana delle 14, ma torniamo a parlare di questa giornata dell'Assunta, 15 agosto 2026. C'è una forte tradizione popolare, lo abbiamo detto anche questa mattina prima della Santa Messa del Papa, perché oggi si celebrano molte processioni della Madonna a mare. È una grande tradizione popolare italiana in particolare, e per esempio una delle realtà che maggiormente accompagna questa tradizione popolare è la Stella Maris, la stella del mare. Ci sono tra l'altro diverse regioni che vivono questa tradizione popolare, per esempio dobbiamo ricordare nel Lazio, qui vicino Roma, nel comune di Fiumicino, dove la statua dell'Assunta viene imbarcata per lanciare una corona d'alloro ai caduti. Vogliamo ricordare anche quella sul litorale di Latina con la Madonna Stella Maris in Puglia, l'emozionante e anche famosa intorciata a Santa Maria di Leuca, dove la statua della Madonna viene portata in mare fino alla marina di San Gregorio sulla paranza dei pescatori che sono estratti a sorte per avere l'onore di portare la Madonna in barca, la statua della Madonna in questa intorciata a Santa Maria di Leuca. Nelle Marche, a Numana, c'è una secolare tradizione popolare con una processione all'alba nella baia di Portonovo ad Ancona, e poi ancora in Calabria, per ricordarne alcune di queste processioni a mare della Vergine Maria, la processione a mare della Madonna dell'isola a Tropea, ai piedi della rupe di Tropea. Quindi, come vedete, sono alcune che vi abbiamo ricordato, ma è una tradizione che abbiamo un po' in tutta Italia, ma anche in alcuni paesi europei che si affacciano sul mare, come la Spagna e la Francia, le processioni della Madonna a mare. E allora noi abbiamo con Marina Tomarro la possibilità di andare ad ascoltare proprio la Stella Maris e il Monsignor Bignami, che guida questa realtà, per parlare proprio delle processioni della Madonna a mare. Linea all'intervista a Marina Tomarro con Monsignor Bignami.
1: Le processioni marittime sono numerose in questa stagione estiva, sono dovute a diversi fattori. Tra l'altro dovremmo anche ampliare la visione dal mare anche ai laghi e ai fiumi. Per esempio, io vengo dalla diocesi di Cremona e in questo c'è una tradizionale processione della Madonna sul fiume Po, che quest'anno tra l'altro non sarà possibile proprio per la bassa quantità di acqua. E questo perché? Perché ovunque c'è acqua ci sono sempre stati pericoli, e quindi l'esigenza è quella di affidare al Signore il lavoro, la vita di chi ha bisogno dell'acqua e che vive appunto nella propria vita sull'acqua, e quindi la Madonna diventa in qualche modo la protettrice, colei che è a fianco, colei che vigila, colei che sostiene anche nel lavoro queste comunità. Quindi direi che la ragione è proprio data soprattutto dal fatto che il mare beneficio, possibilità di lavoro, opportunità, ma anche può diventare tempesta, può diventare paura, può diventare elemento di rischio, e quindi le comunità da sempre hanno cercato di vivere questo rapporto col mare in maniera molto significativa, e con la processione esprime questo in fondo, ecco. L'altro elemento è che penso ci aiuti anche a riflettere sul fatto che venire dal mare significa in qualche modo arrivare in una città dal mare, arrivare in un porto, significa in qualche modo avere sicurezza, ecco. Quindi affidare a Maria questo è un po' come vedere in lei un grande riferimento, un porto, una sicurezza, un punto sicuro della propria fede. Non dimentichiamo che non è un caso che queste feste, che tradizionalmente appunto capitano intorno al 15 agosto, comunque nell'occasione estiva, nello stesso tempo l'Assunta è anche la colei alla quale molte comunità diocesane hanno affidato la loro cattedrale, per esempio. Quindi questo è indicativo, cioè c'è un legame fortissimo tra le comunità e le città e la Madonna. Quindi ci sono tante espressioni di fede che vengono in qualche modo espresse in quell'occasione.
2: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
1: Stella Maris ovviamente significa Stella del Mare e significa per i navigatori un punto di riferimento, un punto di riferimento. In realtà storicamente la parola Stella Maris è stato un errore di traduzione dovuto a un padre della Chiesa, il quale il suo testo è stato originario era Stilla Maris, cioè la goccia del mare, che poi è stato copiato in maniera sbagliata, un errore proprio di copiatura, che è diventato Stella Maris, quindi la stella del mare, e che però ha mantenuto questa dicitura nel corso della storia, perché è passa come un errore, diciamo così, quanto mai provvidenziale. Perché? Perché ha fatto capire come un navigatore, noi oggi non siamo abituati nella navigazione, ormai usiamo le tecnologie, qualsiasi imbarcazione oggi ha una tecnologia che permette di capire quanta acqua è sotto e qual è la direzione, dove sta andando e così via. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle e quindi dal cielo. Maria, dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento, il punto fermo nel cielo per sapere la navigazione, dove andare, qual era la direzione e anche qual è l'approdo. Quindi diciamo che in fondo è anche qui un'attestazione di fede nei confronti di Maria. Però la cosa curiosa è che nasceva tutto da questo errore banale di trascrizione, da Stilla Maris a Stella Maris.
2: Queste tradizioni possono anche ricordare, servono anche per ricordare a chi va al mare, più che altro per turismo, anche la vita di chi vive invece di mare, a chi il mare lo vive tutti i giorni dell'anno, non solo in questo periodo estivo e basta.
1: Sì, penso alle comunità di pescatori nel nostro paese, penso ai marittimi, ci sono comunità a porti molto importanti nel nostro paese che vivono di mare e vivono quotidianamente del lavoro del mare, e questo ha un impatto notevole sull'economia tutta. La cosa curiosa è che con il passare del tempo noi siamo dipendenti dal mare sempre di più. Non ce ne rendiamo conto, perché nell'immaginario collettivo pensiamo che il mare sia una cosa che fosse un tempo, no? La navigazione di un tempo era quella che portava persone, portava merci e così via in una città. In realtà oggi siamo ancora di più dipendenti dal mare, basterebbe pensare a un dato che è circa il 90% delle merci che si muovono nel mondo si muovono via mare. Questo significa davvero che è un po' come il sangue nel corpo umano, il mare, cioè rappresenta la circolazione della vita, la circolazione dell'economia, la circolazione del lavoro. Quindi dimenticare questo significa fare un errore grossolano di realtà, cioè di non riconoscimento della realtà. Le processioni che portano Maria all'interno del porto, del mare, e fanno arrivare la statua della Madonna dal mare, indicano anche questa gratitudine di fondo nei confronti di una realtà che è vitale per le comunità, ecco. E anche per noi oggi lo è così. Quindi è interessante che noi troviamo questo tipo di processioni un po' in tutta Italia, per cui è anche difficile dire qual è la più importante. Ce ne sono molte dislocate, alcune anche in periodi non proprio legati all'Assunta, anche in periodo precedente. Penso a San Benedetto del Tronto, che ha una grande tradizione di marineria di pescatori, una delle più importanti in Italia, sicuramente tra le prime 5 marinerie di pescatori in Italia, e ha questa grande tradizione della processione in mare alla fine di luglio, quindi non per l'Assunta. Però molte altre invece sono proprio legate all'Assunta, e dice chiaramente il riferimento a Maria come colei che è un po' anche il porto, no? E ci conduce nella vita di fede.

0: Ringraziamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro. Ancora due aggiornamenti, amici ascoltatori, a livello internazionale. Il terremoto che ha colpito la costa dell'Indonesia nelle prime ore di quest'oggi. Ci sono 38 persone uccise, purtroppo, e il bilancio è provvisorio. 2.000 le persone sfollate, vengono segnalati crolli di edifici e di case, molto panico, molta paura tra la popolazione. Ma dobbiamo registrare anche un altro terremoto in Spagna, questa volta di magnitudo 5, che ha colpito Granada. Non ci sono vittime, ma ha provocato questo terremoto in Spagna ingenti danni materiali. Il sisma si è verificato nella notte ed è durato 8 secondi. Siamo in Andalusia. Il governo regionale ha attivato la fase di emergenza e al momento però le persone hanno trascorso la notte all'aperto, ma non ci sono vittime nonostante gli ingenti danni materiali provocati da questo terremoto nella zona di Granada in Andalusia. Sono le 11.50, noi torniamo alla nostra diretta da Castel Gandolfo, dove Daniele Piccini è ancora presente, inviato di Radio Vaticana Vatican News. Tra pochi minuti la recita mariana dell'Angelus di Papa Leone. Daniele.
1: Ciao Luca, allora il Papa è uscito alle 11.25 dalla chiesa di San Tommaso da Villanova. Al termine della messa ha salutato il coro che ha animato la messa, l'Accademia Gandolfina. E poi, appunto, uscito dalla chiesa, ha ripercorso Piazza della Libertà indietro verso Palazzo Apostolico. Nel frattempo le temperature si sono alzate di molto, le persone, c'è un gran sventolare di ventaglietti e ombrellini, parasole dappertutto. Comunque il Papa è uscito dalla chiesa, ha ripercorso la piazza molto lentamente, sempre salutando tutti, donando a tutti una stretta di mano, un sorriso, una carezza. E poi è entrato nel Palazzo Apostolico, dove nel frattempo hanno allestito il palchetto con il microfono, da cui tra pochi minuti il Papa reciterà un'altra preghiera mariana, quella dell'Angelus.
0: Quindi il Papa reciterà l'Angelus praticamente davanti all'ingresso del Palazzo Apostolico, nella Piazza della Libertà.
1: Esattamente, sì, hanno già allestito tutto in pochi minuti. Tappeto, piccolo podio, microfono, guardie svizzere schierate, e i fedeli ovviamente si sono avvicinati al Palazzo Apostolico cercando di sfuggire al caldo, sono ovviamente sotto all'ombra, ci sono più persone che si contendono appunto le poche zone d'ombra, però è una bella giornata e le persone rimangono con molto piacere, credo, per questo secondo appuntamento mariano della giornata, la messa e ora l'Angelus.
0: Qual è il clima che si respira a Castel Gandolfo? Immaginiamo, come tu ci stai raccontando in diretta, molte persone, molti pellegrini e molti turisti.
1: Assolutamente. Ci sono persone che intonano dei canti mariani. E il clima è molto tranquillo, è chiaramente il 15 di agosto, quindi ci sono anche tanti turisti che visitavano Roma, che hanno colto l'occasione, io ne ho incontrati anche qualcuno in visita a Roma, hanno colto l'occasione per venire appunto a salutare il Papa a Castel Gandolfo.
0: Grazie per questo tuo reportage da Castello. Quindi Daniele, non ci sono altre notizie, mi sembra, da aggiungere. Tra l'altro c'è, lo abbiamo detto anche nel nostro precedente collegamento, grande attesa per il 29 agosto, quando il Papa sarà ancora a Castel Gandolfo per la celebrazione di questa tradizione della Madonna del Lago.
1: Sì, esattamente, la chiesetta della Madonna del Lago è stata voluta da Papa Paolo VI e poi anche Giovanni Paolo II ha partecipato alla processione della Madonna del Lago. Come hai detto tu, si celebra il 29 agosto e quindi lo scorso anno Leone XIV non vi partecipò, ma quest'anno partecipa e al netto, diciamo, delle condizioni logistiche di clima dovrebbe percorrere anche un tratto di processione in barca e dovrebbe essere il primo pontefice appunto a fare questa processione per la Madonna del Lago in barca.
0: Grazie, grazie a Daniele Piccini, inviato di Radio Vaticana, Vatican News a Castel Gandolfo. Ti lasciamo per il tuo lavoro e grazie ancora per il collegamento in diretta.
1: Grazie a te Luca, ciao.
0: Grazie, grazie Daniele. Daniele Piccini, inviato a Castel Gandolfo. Sono le 8:54, amici ascoltatori. Noi ci fermiamo, sono le 11:54, scusate. E ci fermiamo solo un attimo perché poi torniamo in collegamento tra 2-3 minuti da Castel Gandolfo per seguire anche noi in diretta su Radio Vaticana e Vatican News la preghiera mariana dell'Angelus di oggi 15 agosto, Madonna dell'Assunta, solennità della Beata Vergine per questa giornata di Ferragosto. Linea Gabriele Di Domenico in collaborazione tecnica da Luca Collodi, grazie per il momento.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana. Un saluto anche a quanti ci seguono in collegamento video e radio con Vatican News. Un saluto anche alle emittenti collegate con Radio Vaticana: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, MEP Radio Comunitaria per il Lazio e l'Umbria e Radio Condivisione di Palermo. Buongiorno, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto da Luca Collodi. In diretta da Roma, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Sentite in sottofondo le voci dei tanti pellegrini che sono in arrivo e che sono presenti a Castel Gandolfo, dove il Papa questa mattina alle 10 ha celebrato nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria la Santa Messa. Il Papa ha detto: il volto bellissimo dell'Assunta è l'unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto. È quello delle persone che ci stanno accanto anche in questo momento, dei fratelli e delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Il Papa ha poi aggiunto che nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è

0: l'Angelus nella piazza di Castel Gandolfo. È anche bello rivedere queste immagini di grande partecipazione di popolo, del popolo di Dio, in questo piccolo lembo di terra, però così privilegiato come è Castel Gandolfo, proprio per la presenza della residenza pontificia. Fra l'altro, ecco una cosa che abbiamo già raccontato, detto e scritto in questi giorni, 2026, 400 anni della presenza dei papi, credo da Papa Urbano VIII, a Castel Gandolfo, quindi è anche un anno, se vogliamo, giubilare, c'è una cifra tonda da ricordare.
1: Alessandro Gisotti, io amo sempre ricordare quanto ci sia di tradizione popolare anche intorno alla Madonna, perché la solennità dell'Assunta non si celebra solo nelle grandi cattedrali, possiamo dire, ma unisce un po' tutto il popolo italiano, le processioni a mare della Madonna, da Fiumicino a Santa Maria di Leuca, abbiamo ricordato Tropea, le Marche, ma ecco che il Papa inizia la preghiera mariana.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza sia per la teologia cattolica sia per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna Assunta. Per contemplare questo mistero della fede, possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici: quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale: è Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione, e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi, rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota, spesso piena di fiori multicolori, e di apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in anima e corpo, cioè nell'integrità della sua persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore, da Lui è stata tratta per sempre nella gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo.

0: la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore, vivremo in eterno nella festa senza fine. Lodiamo il Signore che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini, nuntiavit Mariae,
1: concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundo verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut digni officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini venuti dall'Italia e altri paesi. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra preghiera. Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
2: .12:09, torniamo in studio a Roma. Abbiamo sentito, seguito e partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Il Papa ora si reca a salutare alcuni prelati, ma anche i tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Con noi Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. Alessandro, ancora ben trovato, buona festa anche a te.
3: Grazie.
2: Il Papa ha ricordato e ha unito al nome di Maria la Terra Santa e ha detto la terra della Madonna, l'Ucraina, la Russia, i cristiani che soffrono e sono perseguitati e il popolo della Colombia colpito dal terremoto. In questo momento il Papa sta rientrando nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
4: Sì, è veramente molto bello quello che ha voluto fare il Papa, cioè legare questa solennità dell'Assunta, della festa di Maria per antonomasia, per eccellenza, e in un qualche modo alla pace e anche ai popoli che soffrono a causa della guerra. Ne ha nominati alcuni, ma ovviamente erano racchiusi nel suo cuore tutti i popoli che soffrono oggi a causa della guerra, e spesso guerre anche dimenticate. E mi veniva in mente una cosa abbastanza immediata, cioè il dogma della Assunzione di Maria viene proclamato solennemente da Pio XII nel 1950, nell'anno santo, solo in fondo 5 anni dopo dalla fine della più sconvolgente guerra che l'umanità abbia conosciuto, la Seconda Guerra Mondiale. E lasciami dire, in questo punto io trovo una certa sintonia anche nelle parole che oggi ha detto il Papa, cioè di aggrapparsi, proprio letteralmente aggrapparsi a Maria che ci conduce al Signore, per trovare delle vie di pace anche dove non sono sperate a volte, sperare contro la speranza.
2: Grazie al nostro vice direttore Alessandro Gisotti. Noi terminiamo questa prima parte di collegamento con Vatican News e Radio Vaticana e le emittenti collegate. Salutiamo quanti ci hanno seguito da Luca Collodi, Gabriele Di Domenico e Alessandro Gisotti. Grazie e ancora buona festa dell'Assunta.

0: 12:12 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, grazie a Gabriele Di Domenico in collaborazione tecnica, ancora buona giornata di Ferragosto da Luca Collodi, siamo in studio a Roma con Alessandro Gisotti, vice direttore dei media vaticani. Stavamo dicendo prima dell'Angelus, Alessandro, che questa giornata è molto importante anche per la pietà popolare, per la tradizione popolare, è una ricorrenza sentita da tantissimi comunità, basti pensare a quante parrocchie sono dedicate alla Madonna dell'Assunta un po' in tutto il mondo, non soltanto, certo, non soltanto in Italia. E allora la caratteristica di oggi sono le processioni a mare, addirittura in alcune realtà si fanno i sorteggi per capire quale barca di pescatori deve portare la Madonna o nel braccio di mare o in un tratto magari di lago o di fiume. Ecco, questo a significare come la presenza della Madonna sia ormai quasi, non vorrei dire una cosa diciamo molto impegnativa, ma quasi umanizzata nella tradizione popolare.
1: Ma io penso questo, no? Gli ultimi pontefici ci hanno aiutato un po' tutti a in un qualche modo ricordarci che non ci può essere fede cristiana vissuta in modo individuale, singolare, se non c'è comunità. E la comunità si inserisce nella vita di un territorio con la sua storia, con le sue bellezze, con le sue cadute, con le sue tristezze, con le sue speranze. Il popolo di Dio, che è la Chiesa, il Concilio Vaticano II ci insegna e ci ricorda che è il popolo di Dio che cammina nella storia, nell'incontro quotidiano con il Signore, è la Chiesa. E beh, è ovviamente legata poi al vissuto quotidiano. Noi, ecco Luca, in tanti viaggi, in questi ormai tanti anni, io ricordo il mio primo viaggio con Giovanni Paolo II, quindi sono passati alcuni anni, poi Maria la incontri sempre, che sia in Svizzera, in Brasile, in Libano, piuttosto che in qualsiasi altro paese del mondo, Maria la incontri sempre. La incontri, direi, anche soprattutto con questa sottolineatura che hai dato tu all'inizio, la incontri nel popolo. È impensabile una comunità cattolica, una comunità di fede viva, che non sia abbracciata e in un qualche modo aggrappata. Prima parlavamo di queste parole importanti del Papa sulla pace, sui popoli in guerra, una comunità abbracciata e tante volte aggrappata al manto della mamma. E io veramente penso che è per questo che noi italiani in particolare, stiamo parlando adesso dell'Italia, come tu hai fatto riferimento ad alcune di queste devozioni, siamo così legati alla figura di Maria, perché ne cogliamo questa maternità universale, ma ne cogliamo, come hai detto tu, una maternità estremamente umana. È l'iconografia che noi fin da bambini riconosciamo immediatamente è quella della madre col bambino Gesù. Io credo che ognuno di noi, anche non credenti, perché poi non puoi non incontrarlo in
0: anche
1: questo
0: altre
1: paese.
0: Religioni, Alessandro,
1: certamente,
0: pensiamo anche all'Islam, che
1: certamente
0: riconosce anche la figura della Madonna.
1: Ma oggi, parlando del dogma dell'Assunta, che evidentemente è un dogma della fede cattolica, non è così comune, come sappiamo, nella storia bimillenaria della Chiesa, che un Papa ricorra al dogma, all'infallibilità. Qui erano secoli e secoli e secoli che il popolo di Dio credeva nella assunzione di Maria, che suo figlio l'avesse risparmiata dal sepolcro e l'avesse portata in cielo con sé, che se ci pensiamo è un'immagine commovente di un'umanità struggente. Penso che ognuno di noi è figlio e quindi sa che cosa tocca nel cuore un'immagine come questa del figlio con la F maiuscola che porta Maria in cielo, e al tempo stesso questa dimensione popolare fortemente radicata nei popoli, le processioni, le statue, questo senso di appartenenza che si radica proprio nella storia dei popoli. Ma ti posso dire, scusami, io mi ricordo la conferenza di Aparecida in Brasile, quindi andiamo proprio da un'altra parte del mondo, 2007, Papa Bergoglio, all'epoca era solo il cardinale Bergoglio, il Papa era Benedetto XVI, e lì si fonda nel documento di Aparecida un pilastro poi anche del suo pontificato dopo, io ero lì come inviato della Radio Vaticana, sulla devozione popolare, e quella mariana è la devozione popolare nel modo più assoluto, più presente e più radicata nel cuore dei cristiani e dei cattolici in particolare.
0: Lasciami dire, a proposito di devozione popolare, Alessandro Gisotti, che domani a Siena si corre il Palio dell'Assunta,
1: certo, appunto.
0: E il cencio, cioè il palio, sì, rappresenta l'immagine della Madonna.
1: Ma noi, diciamo la verità, e per questo io ho parlato degli ultimi pontefici, e senza togliere il merito a nessuno, non ne voglio nominare nessuno, perché poi ognuno con la loro anche capacità di interpretare il proprio popolo, il polacco Wojtyła, il tedesco Ratzinger, l'argentino Bergoglio e oggi l'americano peruviano Prevost, ci portano poi anche la bellezza di conoscere anche nuove devozioni. La Vergine di Luján, che per gli argentini è una cosa meravigliosa, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto direi grazie a Bergoglio, così come Częstochowa, no? Piuttosto che altre devozioni popolari. Questa è anche la bellezza di quello che ci portano i pontefici, no? Nella vita della Chiesa universale. Ma appunto questo aspetto che dicevi tu, cioè il palio, che è una tradizione antichissima che il mondo guarda, arrivano persone da tutti i paesi del mondo per vedere questi cavalli che corrono a Piazza del Campo, ma è la festa, è la solennità dell'Assunta, è il palio dell'Assunta, non è il palio di qualche altra cosa. E anche questa, diciamo, a volte commistione tra la devozione popolare, in modo giornalistico diremmo il sacro e profano, e ha una sua bellezza, una sua particolarità. È ovvio che poi alcune devozioni popolari sono state, necessitano di una purificazione, perché poi il rischio è che a volte si scivoli magari più verso la superstizione, c'è questo rischio, ma al tempo stesso forse è ancora più grave il rischio di quell'intellettualismo che guarda con snobismo, come se fosse qualcosa, insomma, da gente umile, povera e poco intelligente partecipare a queste processioni, a queste devozioni. I papi hanno dimostrato esattamente il contrario. Lasciami dire che Papa Leone, che sabato prossimo sarà prima a San Marino e poi a Meeting di Rimini e poi alla città di Rimini, il 29, e questa è una notizia proprio delle ultime ore, parteciperà alla celebrazione della Madonna del Lago, sempre a Castel Gandolfo, e ci hanno rivelato ieri il vescovo e il parroco di San Tommaso Villanova, parteciperà, se le condizioni meteo e tutto lo permette, anche alla processione con la barca sul lago, un momento che sarà molto bello, anche iconograficamente. Sembra che è la prima volta che un Papa faccia proprio questa processione sul lago. Anche Giovanni Paolo II e Paolo VI erano molto legati a questa figura, ma la prima processione proprio con il Papa sulla barca la vedremo probabilmente il 29.
0: Anche se ricordo che Benedetto XVI, ed era un altro contesto, a Venezia,
1: sì,
0: in visita pastorale,
1: no,
0: usò un'imbarcazione, ma per spostarsi all'interno
1: del Canal Grande.
0: All'interno del Canal
1: ricordo
0: Grande.
1: Il Cardinale Scola, il Patriarca, quello fu uno dei momenti.
0: Anche quello fu un momento
1: come immagine bellissima con Papa Benedetto, certo.
0: Alessandro, ci lasciamo con questa riflessione che tu hai fatto, con questa immagine, con questa tradizione della solennità dell'Assunta, che è così umana, vicino a tanti di noi e vicino a tanti popoli, non solo italiani, certo, ma nel mondo. Sono le 12:20, amici ascoltatori, noi ci lasciamo, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è alle 14, grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Comunicazione Vaticana, da Luca Collodi è veramente tutto, ringrazio le emittenti collegate con la Radio Vaticana, la linea passa alla regia.

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica che vuole essere una porta aperta proprio per dare voce alle diocesi affinché ci raccontino, ci presentino i testimoni di fede e di speranza dei propri territori. Un po' come uno sfogliare, l'album di famiglia. E oggi lo vogliamo fare con la diocesi di Terni, Narni, Amelia e abbiamo con noi il vicario generale Don Salvatore Ferdinandi. Don Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Don Salvatore, Terni, Narni, Amelia. Ci vuole presentare questa diocesi così articolata?
2: Sì, la nostra diocesi Terni, Narni, Amelia è una diocesi che risulta dalla unione di tre precedenti diocesi, appunto le diocesi di Terni, diocesi di Narni e di Amelia. In verità Terni e Narni hanno una unificazione molto indietro negli anni, ma l'inserimento più recente è la diocesi di Amelia, che risale appunto nel 1982, anzi, non so, perché è morto il vescovo ultimo di Amelia, Monsignor Vincenzo Loiari, nel 1963. È stata fatta per un periodo di anni resa amministrazione apostolica da parte di diocesi di Terni e poi nel 82 è stata fatta la unificazione completa delle due diocesi, che insieme formano 165.000 abitanti con 80 parrocchie e con un clero che si articola in 75 sacerdoti diocesani con 37 sacerdoti religiosi e 12 diaconi permanenti. Questo è un po' l'organico della nostra diocesi. Attualmente il vescovo è Monsignor Francesco Soddu, da 3 anni che è vescovo di questa diocesi.
1: Don Salvatore, quali sono i testimoni di fede, a cominciare dai vostri patroni?
2: I nostri patroni sono, per la diocesi di Terni, San Valentino; tra diocesi di Narni, San Giovenale; tra diocesi di Amelia, Santa Firmina. Per Terni, San Valentino è il vescovo che ha fondato questa diocesi e risale al IV secolo. Negli ultimi studi che sono stati condotti, perché San Valentino ha subito una interferenza da parte della fantasia popolare e da parte anche di una serie di leggende, per cui è diventato, proprio a seguito di queste leggende, il santo degli innamorati. Ma in realtà gli studi recenti che sono stati condotti sulla sua passione hanno dato un profilo tutt'altro, il profilo di un vescovo testimone del Vangelo e per questo martire, perché ha convertito il figlio di Cratone, un grande retore che era a Roma. Questo grande retore aveva un figlio deforme, la fama di San Valentino era ormai diffusa, per cui venne a chiamare San Valentino, questo retore, perché venisse a curare suo figlio. San Valentino gli disse: sì, io posso curarlo, però c'è necessario che tu hai fiducia in quello che io faccio. E si rese disponibile Cratone, pregò tutta la notte. Alla mattina questo bambino, questo figlio, che era un figlio affetto anche da una strana malattia, una malattia che lo aveva reso deforme, proprio una situazione che non riuscivano assolutamente a curare, venne fuori questo ragazzo completamente libero e risanato. Cratone allora credette alla preghiera che aveva fatto San Valentino e si convertì, lui con tutta la famiglia, non solo, ma anche con tutta la scuola, il gruppo degli studenti che lui aveva. Per cui la conversione di un colto, di un retore, di una figura di spicco a Roma, creava problemi. Quando già era stato fatto l'editto di Costantino nel 313, per cui siamo nel 400 noi circa, fino al 313, fino al 300, 400. Quindi questa conversione di una classe, diciamo così, di livello culturale alto, viene vista come un attentato al Senato romano, per cui San Brandino venne martirizzato di notte e di nascosto, proprio per questo suo intervento che aveva provocato la conversione anche degli studenti di Cratone.
1: Posso chiedere, don Salvatore, quali sono gli aneddoti che hanno poi portato successivamente?
2: Successivamente. Già c'era in quel periodo, c'erano gli ipercani a Roma, i ipercani erano delle feste molto, molto scene, per cui cercavano delle figure, diciamo, come in tante situazioni, no? Di riscattare certe abitudini, diciamo, dissacranti o pagane con il messaggio cristiano. Cominciarono ad abbinarle a San Valentino questi ubertali. Ma poi successivamente, molto più tardi, siamo ormai nel Settecento, soprattutto da parte della, diciamo, della zona diciamo, del nord Europa, nel periodo della primavera, quando rinasce la vita, cercavano una figura da abbinare proprio alla rinascita della vita. Sul calendario trovarono il 14 febbraio San Valentino e hanno abbinato San Valentino alla festa dell'amore, alla festa della rinascita della vita. E da lì è venuto fuori poi San Valentino, che è padrone di innamorare, ma che storicamente non c'ha nessun collegamento, assolutamente. Nonostante tutto questo, da parte della nostra diocesi c'è stato sempre il desiderio e anche una serie di iniziative che cercano appunto di portare un messaggio di amore e di bene, specialmente ai fidanzati o comunque alla vita familiare, alla vita di coppia. Per cui nei festeggiamenti che noi facciamo a febbraio, festeggiamenti che durano un mese, una serie di iniziative di carattere religioso e culturale, al centro ci sono sempre però l'argomento di un amore fedele, un amore coerente, per cui facciamo la festa degli innamorati, la festa dei fidanzati, coloro che appunto hanno in prospettiva il matrimonio, facciamo l'anniversario dei 25 anni di matrimonio, l'anniversario dei 50 anni di matrimonio, proprio perché questo aspetto di una fedeltà nell'amore possa essere, diciamo, conservato, ma anche cercato di far vivere coerentemente secondo i valori cristiani.
1: Quindi un San Valentino ha saputo dare la vita fino in fondo al suo Signore. In fondo gli innamorati sono chiamati a guardare al suo esempio e saper dare la vita al Signore nella loro fedeltà quotidiana.
2: Nella fedeltà, nella loro coerenza, sì. In una donazione reciproca e fedele.
1: E quindi San Valentino alla fin fine diventa un esempio, ma anche un intercessore per questo. Perché...
2: Esattamente.
1: Esattamente. Cosa organizzate di particolare in occasione della festa di San Valentino, se qualche radioascoltatore desidera?
2: Ma dunque, noi, ripeto, c'è un comitato specifico, c'è il comitato scientifico di San Valentino, perché il vescovo attuale l'ha costituito proprio per purificare un po', no, questa figura di San Valentino che era stata, diciamo, contaminata, tra virgolette, da tutto questo aspetto folcloristico e il rischio anche di commercializzazione. San Valentino che veniva identificato con i cioccolatini, no? Per cui ci interessava riscattare la figura di San Valentino nella sua autenticità e nel suo tempo però dare valore anche alla tradizione. E allora facciamo delle iniziative che riguardano appunto la formazione e l'accompagnamento delle coppie di fidanzati. Facciamo la presentazione sempre della figura storica di San Valentino attraverso un concorso che noi lanciamo nelle scuole superiori ogni anno. San Valentino inteso come, diciamo, testimone, come martire e come annunciatore di fedeltà ai valori fondamentali del messaggio cristiano, fedeltà a Cristo e fedeltà anche poi ai valori che caratterizzano la vita cristiana. Facciamo una serie, diciamo, di esposizioni, anche di mostre, e poi chiediamo alle varie associazioni che sono presenti nella nostra diocesi, l'Azione Cattolica e nei Guadagumeni, alle associazioni legali e movimenti che ognuno presenti ogni anno un aspetto delle figure di San Valentino, ma che diciamo, è collocato all'interno della peculiarità, di ogni associazione. E questo serve per fare in modo che la festa di San Valentino venga costruita con il coinvolgimento e la partecipazione di varie associazioni e gruppi ecclesiali presenti nella nostra diocesi.
1: Io
2: sì, un collegamento appunto sulla figura della padrona della diocesi di Amelia, Santa Fermina, una ragazza romana che però aveva la villa della famiglia del nobiliare ad Amelia, quindi viveva la maggior parte del tempo ad Amelia, e con il suo messaggio cristiano ha convertito anche colui che poi la stava condannando, Olimpiade, per cui Olimpiade ha di fronte alla coerenza di questa ragazza diciottenne, lui stesso si è convertito e quindi la cattedrale ad Amelia è dedicata a Santa Fermina e a Santa Olimpiade, i loro corpi, i loro resti mortali sono lì sepolti sotto l'altare centrale della cattedrale di Santa di Amelia.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Salvatore, per la presentazione che ci ha offerto della diocesi e dei santi principali. E ora io vorrei dare la parola a una canzone, a un inno dedicato alla serva di Dio Marianna Boccolini di Narni, che sarà la figura che conosceremo tra qualche istante, subito dopo l'inno. Don Salvatore, intanto grazie a lei e buon ascolto ai radioascoltatori.
2: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato l'inno dedicato alla serva di Dio Marianna Boccolini, ecco che con padre Massimo Reschiglian desideriamo scoprire questa testimone. Padre Massimo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Massimo, chi è Marianna Boccolini?
1: È una ragazza vissuta a 18 anni, nata e vissuta a Narni, aveva un cuore aperto alla meraviglia, alla vita, era appassionata di tutto ciò che è vero, bello, la lettura, amava la lettura, la musica, l'arte, aveva a scuola un rendimento eccellente, senza vantarsene con i compagni. Era stata educata in famiglia alla fede cristiana tramite anche gli educatori, i catechisti, e non aveva partecipato a gruppi ecclesiali o a percorsi particolari di fede. Si era, potremmo dire così, formata, era stata formata dallo Spirito, lo Spirito Santo l'aveva formata. Ho conosciuto Marianna tramite i suoi scritti e altri testimoni diretti che mi hanno parlato di lei. Se dovessi riassumere in qualche nota il suo profilo di vita, la sua vita straordinaria, direi che è stata costellata da tre carismi: la compassione, il perdono e la speranza. Dopo aver attraversato la separazione dei genitori, aveva 7 anni Marianna, li continua ad amare e per loro sente compassione, si fa carico del loro dolore. A 9 anni Marianna riceve la prima comunione e poco dopo fa la scoperta di una malattia invalidante che la segnerà per tutta la vita, per i suoi 18 anni di vita. Un'emicrania comitata che le dava disturbi, deficit alla vista, disabilità, e a volte non le permetteva di essere presente a scuola o di studiare. In questo momento della sua vita, nelle scuole medie, scrive questa preghiera che ascoltiamo.

Grazie Dio per i doni della terra, per la salute, per la gioia che ho, ma innanzitutto grazie per aver dato a tutti noi il dono della vita. Io ti lodo, Signore, e ti ringrazio per questo dono insuperabilmente bello e prezioso, e io ti prego perché tutti si rendano conto di quello che hanno e perché imparino ad amarlo e ad apprezzarlo. Amen.

0: colpisce questo senso della gratitudine che Marianna aveva. Passava dalla meraviglia nel riconoscere la vita come dono di Dio al grazie. Grazie anche per la salute in questo momento di sofferenza. E ancora, grazie per il dono della vita che lei riteneva di valore inestimabile, che voleva custodire per sé e anche per i suoi compagni, per gli amici. E il desiderio che lei aveva di costruire la pace a partire dai piccoli luoghi, come dice lei, cioè dai gesti, dalle parole, dalle piccole attenzioni quotidiane che lei aveva nei confronti delle persone che le stavano vicino. Le parole, ecco, lei si esprimeva sempre con una disponibilità a unire, con il desiderio di unire le persone tra loro, di portare pace. Mi viene in mente una espressione che il Papa ha usato in uno scritto che ha fatto, che ha inviato al direttore del Corriere della Sera qualche giorno fa, dove lui diceva: dobbiamo fare in modo che le parole colleghino e non dividano, e invitava l'ascoltatore a disarmare le parole, disarmare le menti per disarmare la terra. E quindi vorrei dire che Marianna ha messo in pratica questa indicazione, questa esortazione. Lei riusciva ad unire, aveva proprio la grazia della compassione per gli altri, si medesimava con la vita degli altri e aveva, con atteggiamenti di empatia e anche di perdono, la capacità di unire le persone. I compagni di classe la ricordano così: amava senza pretendere di essere amata.
1: Che in fondo è il motto evangelico, ecco.
0: Che in fondo è il motto evangelico. Lei aveva una grande passione per la lettura del Vangelo, il testo delle Beatitudini l'avevano entusiasmata, e anche il mistero del Natale per lei era centrale. Quando arrivava il Natale si dedicava con molta attenzione, con molta cura alla preparazione del Natale, del presepe, della casa stessa, e si domandava: come posso io vivere questo Natale non tenendo conto delle persone che soffrono, dei poveri, di chi è nel bisogno? Ecco, questo senso della compassione diventava poi immedesimazione. C'è una preghiera, una poesia che lei ha scritto all'età di 9 anni, all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle. Aveva sentito alcuni racconti e si era immedesimata con la sofferenza dei sopravvissuti. In questa preghiera, nell'ultima frase, si esprime così: mi viene da piangere, sto piangendo nell'alto dei cieli a causa di tutto questo. Mi ha colpito molto questa espressione, perché non solo Marianna si immedesima con le sofferenze di questa gente, ma si immedesima anche in un certo senso con il cuore di Dio. Sto piangendo nell'alto dei cieli a causa di tutto questo. Aveva questa sensibilità misteriosa, penso, per una ragazza di 10 anni, no? Che seppure molto sensibile non può arrivare, no? Ha una sensibilità particolare, misteriosa, che, ecco, sentiva in qualche modo con il cuore di Dio. Marianna aveva una preghiera che lei aveva scelto, se l'era fatta acquistare dalla mamma una volta che andarono in visita insieme alla città di Assisi. Si fece acquistare una pergamena nella quale era scritta la preghiera semplice ispirata a San Francesco, quella che tutti conosciamo: Dio, fammi strumento della tua pace, dove c'è odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove dubbio che io porti la fede, dove disperazione che io porti la speranza. Ecco, pensate che lei di questa preghiera aveva fatto un programma di vita, era il suo programma di vita. Desiderava farsi strumento di pace, come scrive lei stessa in un'altra preghiera pasquale che aveva scritto. Sono tantissimi gli episodi in cui lei esprime la compassione ed arriva fino al perdono. Fin da piccola, Marianna ha questo atteggiamento di compassione e di perdono nei confronti delle sofferenze del mondo, come scrive in quel testo che abbiamo appena ascoltato, no? E, fa Signore che ci sentiamo diminuiti di ogni morte nel mondo, facci sentire partecipi della sofferenza altrui. Mi piacerebbe raccontare qualche aneddoto che ci fa capire come lei viveva questa compassione. Quando era piccola, una volta andò a visitare la città di Torino insieme con la nonna, e tra i vari monumenti arrivarono al Duomo di Torino e la nonna spiegò le diverse bellezze artistiche, il monumento, l'architettura, e quando arrivarono davanti all'altare la nonna le mostrò il palco dove i reali assistevano alla messa. Lei, guardando quel palco, disse alla nonna: nonna, io farei salire su quel palco tutti i poveri, quelli che stanno fuori della chiesa, soprattutto quella donna che tiene quel bambino piccolo in braccio. Ecco, questo desiderio di compassione che poi lei esprimeva anche poi nelle opere, nel suo itinerario a un certo punto desiderava diventare medico, la mamma era medico, e un giorno le disse: mamma, ho deciso, voglio fare il medico, però voglio farlo per curare le persone più sofferenti. Ecco, questo senso di immedesimazione, di compassione e anche di perdono che Marianna aveva è ciò che colpisce della sua, diciamo così, spiritualità. Il perdono l'aveva esercitato nei confronti dei genitori al momento della separazione. Pensate che ha perdonato al ragazzo che conduceva l'auto che poi la porterà alla morte.
1: Infatti volevo chiederti, padre, cosa ha creato tutto questo poi? E l'incidente?
0: Sì, l'incidente è stato un momento in cui è venuta alla luce la testimonianza straordinaria di Marianna. Nessuno la conosceva. Dopo l'incidente i suoi scritti sono stati diffusi nella città di Narni e poi anche nella nostra diocesi di Terni, e da lì anch'io sono arrivato a conoscerla. Da lì abbiamo scoperto il cuore di questa ragazza, un cuore appunto di un cuore caritatevole, un cuore appassionato, innamorato di Dio e amante del prossimo. Non perdeva un'occasione per amare. Aveva una teoria che lei chiamava la teoria dell'ultimo giorno, che esprimeva così: come vivrei questo momento se fosse l'ultima volta che incontro questa persona? E se questo scritto, questo regalo, questa attività fosse l'ultimo della mia vita? In questo modo rendeva ogni gesto, ogni azione sacra, dava una profondità a ogni parola che lei esprimeva. E questo era un suo modo di vivere nell'ottica della vita eterna. Lei aveva una convinzione, l'aveva espressa più volte, della realtà della vita eterna, un senso della speranza molto compiuto. Pensate, ha scritto una lettera a Giovanni Paolo II all'indomani della morte, e all'indomani della morte scrisse una lettera dialogando con lui e chiedendo se io morissi. Scrisse una lettera a Giovanni Paolo II all'indomani della morte chiedendo la sua intercessione, dialogando con lui come una persona viva. Alla mamma, qualche settimana prima dell'incidente, disse un giorno: mamma, che faresti se io morissi? E la mamma, come ogni genitore, rispose: non lo dire nemmeno, morirei anch'io. E lei le rispose, guardandola negli occhi: no mamma, tu devi vivere, perché noi restaremo insieme per sempre. Ecco, questo senso della speranza, questo desiderio di eternità abitava il suo cuore e lo ha espresso e l'ha vissuto in tutta la sua vita.
1: E ti chiedo, padre Massimo, se per i nostri radioascoltatori, se volessero conoscere meglio questa figura che è emersa appunto sia attraverso i suoi scritti e poi è esplosa la sua conoscenza dopo l'incidente e la morte, com'è possibile? Ci sono biografie, scritti?
0: Sì. Sì, io personalmente ho raccolto i suoi scritti in un volume che è stato appena pubblicato con la prefazione del nostro vescovo, Monsignor Soddu, che si intitola Un semplice ricordo per i tipi delle edizioni Tau. Poi, se qualcuno volesse anche conoscere le testimonianze degli amici, dei docenti, in una sua biografia, c'è una biografia intitolata Un mondo a colori, che è stata pubblicata qualche anno fa per la edizione Porciuncola. In queste ci sono testimonianze anche di un amico musulmano e di un professore ateo che si sono convertiti dopo aver conosciuto Marianna, dopo aver appunto fatto amicizia con lei, il professore racconta che attraverso di lei ha visto Dio non con le parole ma nella vita vissuta di Marianna. O ancora vi suggerisco di consultare il sito ufficiale che parla di appunto di lei con varie documentazioni, www.mariannaboccolini.it.
1: Io ti ringrazio di cuore, Padre Massimo, per averci fatto conoscere questa figura e che contribuisce ad arricchire quell'album spirituale che Papa Francesco ha invitato tutti a sfogliare giorno dopo giorno. Ecco, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto conoscere ancora una volta, toccare con mano ancora una volta, che la santità è veramente a portata di mano e dobbiamo noi scorgere i santi della porta accanto. Grazie di cuore.
0: Grazie a te, Don Andrea.
1: Grazie e un saluto cordiale, lo rivolgo anche ai nostri radioascoltatori. Buon proseguimento.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e un cordiale augurio di buona festa dell'Assunta da parte di chi parla e di tutta la redazione dei programmi musicali. La solennità dell'Assunzione occupa da secoli un posto centrale nella liturgia e nell'immaginario, anche perché no, della cristianità occidentale. Il soggetto ha una lunghissima storia sia dal punto di vista musicale sia da quello artistico e più in generale, con pittori come Tiziano, Rubens che hanno dedicato questo tema alcuni capolavori, ma è importante ricordare che la definizione solenne del dogma dell'Assunzione è relativamente recente, del 1 novembre 1950, Papa Pio XII. Però in questa puntata abbiamo una piccola sorpresa, perché viviamo questa festa dell'Assunzione attraverso un lavoro davvero particolare. Un musicista particolare, Jules Massenet, musicista francese vissuto tra il 1842 e il 1912, stimato e ricordato soprattutto per le opere liriche, in realtà ha un piccolo capolavoro tra questi grandi capolavori della storia del melodramma, come Manon, come il Werther, come Thaïs, eccetera, eccetera, tanto per citarne alcuni. Nel 1880, infatti, Jules Massenet scrive La Vierge, La Vergine, che non è un'opera lirica, non è qua propriamente un oratorio, è, come scrive lui stesso, una légende sacrée in quattro scene sul libretto di Charles Grandmoujan. È un libretto che, appunto, in quattro sezioni parte dall'Annunciazione, passa per le nozze di Cana, poi il Venerdì Santo, il dramma del dolore della Madonna, e infine il momento culminante, quello che stiamo per ascoltare, la quarta parte della Vierge, è dedicata al tema dell'Assunzione. E allora è importante ricordare che questa parte viene dopo l'oscurità, il lutto profondo, il dolore della crocifissione, e non a caso il preludio è diventato assai celebre, intitolato Les derniers sommeils de la Vierge, l'ultimo sonno della Vergine. Che cosa aspettarci in questa descrizione della Dormitio Virginis? Il sussurro degli archi, il violoncello solista che emerge quasi fosse una voce dell'anima, che fa un po' da trade union tra il mondo trascendente e il mondo immanente, e poi il tripudio corale. È davvero una partitura in cui sacro e profano in fondo si guardano da lontano, perché è lavoro certamente sacro, ma vi è una carnalità, un modo di scrivere che rivela evidentemente l'operista che è Jules Massenet. Ascoltiamo dunque questa quarta parte della Vierge di Jules Massenet, dopo il preludio che abbiamo ricordato, Les derniers sommeils de la Vierge, c'è l'addio degli apostoli, poi il coro degli angeli e poi l'estasi della Vergine e infine, appunto, l'Assunzione. Magnificat anima mea dominum, gloire à Dieu, consolez-vous, mes bien aimés. È davvero un lavoro che colpisce, e ricordiamo che in questa versione la Vierge è interpretata da Michel Coman, l'Arcangelo Gabriele, Marise Casté, Marie Salomé e Martine Olmeda, Marie Madeleine e Marie-Thérèse Keller, Jean e Philippe Salmon, e Lotte e Mario Haccar, il coro dell'Orchestra Nazionale di Lione diretto da Bernard Tétu, la maîtrise de Saint-Étienne diretta da Josette Chazalet, all'organo Jean de Quint, l'Orchestra Sinfonica di Praga, tutti diretti da Patrick.

Abbiamo ascoltato l'Assunzione, quarta parte della Vierge, Légende sacrée in quattro parti di Jules Massenet, con la Vierge era Michel Commande, l'Arcangelo Gabriele Maryse Castet, e ricordiamo soltanto il coro dell'Orchestra Nazionale di Lione e la Maîtrise de Saint-Étienne, diretti rispettivamente da Bernard Tétu e Josette Chazelet. Jean de Quint all'organo e l'Orchestra Sinfonica di Praga, tutti diretti da Patrick Fournier. Avevamo anticipato di quanto fosse significativo questo brano di Jules Massenet, e ricordiamo anche che si iscrive in una tradizione mariana francese del XIX secolo, perché poi ricordiamo che le apparizioni di Lourdes sono del 1858 e in quel periodo si muove il culto mariano in Francia. Ma è il momento di voltare pagina e di tornare a Roma. Tra i capolavori infatti dedicati all'Assunzione c'è senz'altro la Missa Assumpta Est Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina. La messa, pubblicata nel 1599, appartiene all'ultima stagione creativa di Palestrina. È l'ultimo libro di messe dato alle stampe. È lì che compare questa messa, quando Palestrina era ancora in vita, e quasi qualcuno ha voluto vedere davvero una specie di testamento spirituale, se non è troppo forte questa definizione, in una partitura comunque davvero dalle più importanti della maturità palestriniana. Il materiale musicale ovviamente deriva dall'omonimo mottetto Assumpta Est Maria in Coelum, costruito sul celebre testo liturgico Assumpta Est Maria in Coelum, Gaudent Angeli. Maria è stata assunta in cielo, gli angeli gioiscano. È una forma che è passata attraverso secoli di storia della musica, e in Giovanni Pierluigi da Palestrina ha trovato davvero una incarnazione musicale molto bella, molto particolare. Questo brano ci mostra una polifonia davvero molto molto coinvolgente, e soprattutto un rapporto con il testo e con l'Assunzione davvero che va in grandissima profondità. Una messa che appunto costruita su un mottetto, e non è una notizia nel periodo, è una notizia piuttosto che il mottetto e la dedica sia all'Assunzione, e la capacità di Palestrina di entrare in quello che è appunto questo mistero meraviglioso dell'Assunzione di Maria in cielo. I movimenti ovviamente sono quelli dell'Ordinarium Missae, vale a dire Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Gli interpreti sono quelli della Chapelle Royale di Parigi, sotto la direzione di Philippe Hervéguez.

0: Philippe Réveg con la Chapelle Royale di Parigi ha diretto la Missa Assumpta Est Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina. È stata detta una delle somme più compiute della maturità palestriniana e sicuramente è un qualcosa che colpisce fin dalle prime battute per la fluidità delle linee vocali e le voci che si intrecciano ma sembrano soprattutto nascere l'una dall'altra, come si addice al grande repertorio del contrappunto della scuola romana. E con la pura spiritualità di Giovanni Pierluigi da Palestrina termina questo nostro concerto festivo di oggi, ancora una volta da Marco Di Battista, che parla da tutta la redazione dei programmi musicali, un cordialissimo e sincero augurio di buona festa dell'Assunta. Chi vuole può festeggiare il Ferragosto, ferie Augusti. Noi naturalmente preferiamo la festa dell'Assunzione di Maria. Grazie ancora da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: concerto festivo. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per una piccola sorpresa finale. Abbiamo iniziato il programma di oggi con un colosso della musica francese come Jules Massenet, e fuori programma concludiamo con un altro colosso della musica francese nel periodo barocco. Questa volta stiamo per ascoltare di Marc-Antoine Charpentier un estratto dai suoi Vespri solenni, e ovviamente l'argomento è Assumpta est Maria in Celum H50. La Grande Écurie e la Chambre du Roi sono diretti da Jean-Claude Malgoire.

Un piccolo fuori programma per celebrare la festa dell'Assunta era Assunta est Maria in Celum H50 di Marc-Antoine Charpentier e dai Vespri Solenni. Marc-Antoine Charpentier, un colosso della musica francese, del barocco francese, vissuto tra il 1643 e il 1704. E allora celebriamo ancora una volta tutti insieme la festa dell'Assunta e ancora una volta un buon proseguimento sempre sulle frequenze dei programmi musicali.

0: colpita dal terremoto. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
2: Il Papa dice di pensare anche ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura la persecuzione e di continuare a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
1: Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi.
2: Nella catechesi Leone XIV richiama l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'assunzione al cielo della Madre di Dio con la dormizione o con l'immagine di Maria in cielo, avvolta di luce e circondata da angeli e santi, due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È la pienezza di vita che attende anche noi alla fine dei tempi, conclude il Pontefice, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore.
0: Il primo ministro libanese ha dichiarato che le 7 persone, tra cui 2 donne e 3 bambini, uccise nell'attacco israeliano di oggi nel sud del paese non erano obiettivi militari. Israele aveva affermato poco prima di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. E in Ucraina, l'Ucraina ha attaccato con missili il centro dell'agenzia spaziale russa Roscosmos nella regione di Samara, 900 chilometri dal confine del paese invaso, e una base aerea a circa 700 chilometri di distanza. Zelensky ha inoltre indicato che gli attacchi a lungo raggio condotti nelle ultime ore contro Mosca hanno raggiunto anche basi aeree dove sono dislocate postazioni di lancio missilistico russe. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'arcipelago orientale dell'Indonesia e l'isola di Flores, provocando il crollo di edifici e abitazioni. I testimoni hanno segnalato crolli di case, tra cui strutture di un terminal portuale e un seminario cattolico. L'Indonesia è un'area ad alto rischio sismico e vulcanico. E torniamo a parlare del Papa e della catechesi dell'Angelus per la solennità dell'Assunta di oggi a Castel Gandolfo. Leone XIV ha richiamato l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'assunzione al cielo della Madre di Dio. Due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto, che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. Ascoltiamo un passaggio del Papa.
1: Nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo.
0: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Grazie per l'ascolto. Da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 14.
3: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
4: Leo Decimus Quartus in parecia Sancti Tome de Villanova Castri Gandulfi, solemnitatem celebrat Assumptionis Beate Maria Virginis, in audiencia generali feria quarta habita misse dominicalis momentum iterum confirmavit. Pontifex Assisium invisit, Evangelii conversio muro severtit, qui homines inter se dividunt. Singula de itinere apostolico in Galliam mense septembri suscipiendo patefacta sunt, nec non de visitazione in Republicam

0: Sancti Marini Proxima Ibdomada Agenda. Salutem plurimam omnibus vobis anc editionem nuntiorum lingua latina audientibus ex corde dicit Alexander de Carolis. Sicuti superiore anno Leo decimus quartus solemnitatem assumptionis beate Maria Virginis celebrat in parecia Sancti Tome de Villanova Castri Gandulfi qua papa die duodecimo mensis Augusti secontulit e iusdem die imane pontifex audientiam generalem ante abuit quam anno liturgico dicavit momentum efferens misse dominicalis participationis etiam iis qui laboris officiis tenentur de acre certiore nos facit Rosarius Tronnolone.
1: Diei Dominice Celebratio, fundamentum est vite Christiane, atque Eucharistiae participatione est sanctificanda. Hoc summus pontifex in novissima audientia generali in Basilica Vaticana asseveravit. Necesse est, uti Leo decimus quartus dixit, optime condiciones exquirantur, ut etiam ii quibus a labore abstinere non licet, Eucharistiae celebrationem participare possint. Ioannis Pauli II prorens verba, Papa extulit dominicam diem ex diebus esse, diem qui temporis sensum patefacit, et velutis agitta via mostendens saecula percurrit, ea dirigens ad metam secundi adventus Christi.
0: Papa Leo, in Basilica Sancte Mariae Angelorum Assisiensi, Juvenibus Cetus Go Franciscan circumdatus, e osdem adortatus est, ut Iesum sequerentur, animi de missionem ac timorem superantes. Ec una est ex vividissimis imaginibus visitationis, quam summus pontifex die sexto mensis Augusti in oppido umbra peregit, singula refert Marius Galgano.
2: Sanctus Franciscus exemplum imitandum iugiter manet, dum Europa totusque terrarum orbis querunt apud novas generationes sanctos, et pacis artifices novos, qui vitae in tristissimis mortis conditionibus inserviant. Assisium enim, ut Leo decimus quartus juvenibus in homilia apud Sanctam Mariam Angelorum memoravit, locus est, ubi omnia susurrant vitam nostram formam immutare posse, lucem effundere, reficere mundum. Antea, in platea, ante basilicam Evangelio, plene adhesionis sensum explanans, Papa Juvenum, interrogationibus responderat. Eam fanatici furoris esse contrarium, cum asseclas neque cecos neque violentos efficiat, sed sensibiles sollicitos omnibusque excipiendis promptos.
0: Mane diei vicesimi secundi mensis Augusti, Leo decimus quartus in Repubblica Sancti Marini erit, ubi in Basilica Adorazioni Eucaristiche presiedebit, post meridiem ariminum seconferet ad conventum, qui meeting appellatur, atque in Ecclesia Catedrali e Grotos pauperesque a caritate adiutos conveniet. Visitationem denique missa apud portum concludet. A die vicesimo quinto, ad diem vicesimum octavum mensis septembris, Leo decimus quartus Galliam visitabit, inter alias urbes Lutetiam Parisiorum, Lapurdum et metas petiturus, ubi Robertus Schumann, unus ex unionis europee conditoribus est natus. Satis est dictum in hac edizione, futura narrabuntur proxima hebdomada. Valete omnes.
3: A risuonare nelle lingue moderne, in particolare nell'italiano.
4: Naturalmente il latino è una voce fondativa delle lingue romanze, ma questo è riduttivo rispetto al ruolo culturale che il latino ha e ha avuto soprattutto nella storia d'Europa, nella concettualizzazione che abbiamo delle lingue. Noi ci immaginiamo un'antichità puntuale in cui tutti parlano latino nell'Europa oggi romanza. Tutti parlano lo stesso latino dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, cioè 1200 anni di un'unità linguistica che naturalmente non è mai esistita. A partire poi dal 7, 8, 9 secolo, per miracolo le lingue europee si frantumano in quelle che poi sono il provenzale, il catalano e poi alla fine si arriva teleologicamente al francese. È chiaro che è un'assurdità.

0: Cioè, è chiaro che questa è una descrizione delle cose che non può essere aderente alla realtà. Ora, descrivere la realtà delle lingue è molto difficile. Le lingue sono oggetti immateriali, quindi quando sono state espresse non ci sono più. E quindi è molto difficile anche naturalmente studiarle nel passato. Noi ci aggrappiamo a testimonianze scritte, eccetera. Quindi, perché il latino ha una voce fondativa? Perché le lingue moderne, che sono nate quando le classi dirigenti non sapevano più il latino, quindi hanno cominciato ad adottare per le attività più alte di prestigio, la legislazione, la cultura scritta, le lingue locali o le lingue nazionali, la grammatica della scrittura è stata il latino. Quindi tutte le lingue moderne d'Europa si sono appoggiate a quella che era la lingua sacra, naturalmente, l'alfabeto e così via. Quindi tutte le lingue moderne sono scritte a partire dal latino e hanno imparato a essere scritte studiando il latino. E questo rende il latino, diciamo, la trama e l'ordito su cui si sono costruite poi le lingue moderne e la cultura linguistica contemporanea. Quindi il latino è fondativo non solo per i romanzi, diciamo, è fondativo per tutti. In Europa ci sono, grosso modo, proprio a esser larghi, sei alfabeti e centinaia di lingue. Quei sei alfabeti sono simbolici delle culture scritte su cui si sono appoggiate quelle lingue che hanno imparato a essere espresse in quel modo. Quindi per l'Europa che noi chiamiamo, diciamo, occidentale, diciamo, cristiana e cattolica, la gran maggioranza è il latino. Poi c'è un'Europa cristiana che scrive in cirillico, poi c'è il greco e poi, volendo, c'è il georgiano, naturalmente. Ma insomma, diciamo, il grosso, no, delle culture linguistiche europee sono espresse così. Questo significa qualcosa in termini di fondazione culturale.
1: Eurotales è insieme museo e laboratorio, con percorsi, festival, letture e attività divulgative. Può raccontarci qualche esperienza concreta in cui il latino diventa protagonista o filo rosso, capace di collegare tradizioni linguistiche diverse?
0: Allora, Eurotales è un laboratorio perché, appunto, partendo dalla nostra convinzione che le lingue vanno descritte dal basso, nel senso, cioè vanno identificate per come esistono nelle persone, ma questo lavoro di raccolta di questionari che noi facciamo per il PUBA, ce ne abbiamo circa 7.000 in questo momento, mi pare, si estende anche nella storia, cioè noi ricostruiamo le biografie linguistiche, sono disponibili sul nostro sito, di personaggi del passato.
2: Vogliamo ricordare il sito intanto.
0: Si chiama Eurotales o Eurotales.eu. In questo senso è un laboratorio, cioè noi acquisiamo i dati lavorando con chi a quei visitatori e con chi partecipa, gli studenti della rete Civis, chi ci viene a trovare. Poi, diciamo, se riusciamo a creare delle attività, a fare delle attività, per esempio l'uso della città di Roma come un museo diffuso, quindi noi proponiamo itinerari di storia linguistica, di archeologia linguistica, per meglio dire, nella città di Roma. Ma un esempio, diciamo, che per me, a me è molto caro al mio cuore, che si ritrova qui a Roma e che rende il latino una cartina di tornasole di fenomeni linguistici che sono diffusi anche oggi, che sono di lunghissimo periodo, sono la visita, lo studio delle epigrafi paleocristiane, le epigrafi, insomma, dei primi cristiani a Roma, che sono visibili, ce ne sono moltissime, non sono particolarmente note, ce ne sono circa 44.000 sono state classificate e sono un fenomeno assolutamente nuovo, legato proprio alla rivoluzione culturale, io la chiamo così, del primo cristianesimo. Cioè c'è stato un momento nella storia in cui le persone, per così dire, normali, hanno ritrovato il diritto alla parola, anzi il diritto alla memoria nella morte. Questo è successo fra IV, V e VIII nono secolo. Poi è una cosa che si è interrotta. Quindi improvvisamente c'è una documentazione ricchissima, che è linguistica, oltre che naturalmente storica e culturale, di iscrizioni che ricordano la vita di persone, diciamo, comuni, cioè che non sono consoli, imperatori, eccetera, ma sono persone che si ricordano semplicemente per il fatto che sono nate e sono morte. E queste iscrizioni sono scritte in un latino che oggi chiamiamo volgare, popolare, cioè un latino substandard, sgrammaticato, cioè che restituisce naturalmente l'immagine che appunto le persone non parlano secondo grammatica, no? E quando possono parlare, cioè quando quando la loro voce ha valore e parlano come parlano, d'accordo? E questo parlare come parlare sfugge alle nostre concettualizzazioni. Io porto spesso gli studenti, per esempio a San Lorenzo fuori le mura, che è vicino alla Sapienza, quindi facilissima come gita scolastica, diciamo universitaria, e persino ragazzi che non hanno studiato il latino sono affascinati dal vedere queste testimonianze che restituiscono un peso storico alla lingua popolare.
2: Epigrafi spesso anche in un latino non corretto.
0: Sempre in un latino non corretto.
2: Esatto,
0: sempre in un latino non corretto. Che, perché quel latino è scorretto? È scorretto perché evidentemente la forbice che divarica come si scrive e come si parla si è allargata, ed essendosi allargata si perde, diciamo, il canone nella scrittura. Quando la forbice è stretta, le persone parlano sempre come parlano, ma sanno scrivere. Quando invece non sanno più scrivere, emerge nella loro scrittura come pronunciano, facendo raffronti incrociati fra gli errori, diciamo, di ortografia, per così dire, o di declinazione. Uno si rende conto che quella declinazione, per esempio, molte desinenze sono semplicemente reintegrate perché non le dicevano più. C'è una lapide molto bella anche graficamente, quindi non di persone, dice Augusta et Marina filias Ienuario patri benemerenti. Quel filias è nominativo naturalmente, quella S non è spiegabile in nessun modo se non come una desinenza reintegrata. E perché viene reintegrata la desinenza dell'accusativo? Bella domanda, perché l'accusativo ormai è il caso più diffuso,
2: più utilizzato.
0: Oppure perché si diceva già filie in entrambi i casi e nel dubbio si reintegra male?
1: Ringraziamo la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le voci, le memorie e le radici linguistiche d'Europa.
0: Grazie a voi della pazienza e dell'invito.
2: È visitabile il museo?
0: Sì.
2: Diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori.
0: Certo, edificio Marco Polo, circonvallazione Tiburtina 4, è uno degli edifici di Sapienza. Il museo è aperto quando è aperto l'edificio.
2: Grazie allora. Grazie a Sagimus dunque alla professoressa Nadia Cannata, linguista e docente alla Sapienza di Roma, per essere stata con noi nella seconda parte del programma di oggi, e grazie a Sagimus non meno a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine, che ci ha fatto compagnia nella prima. Sed ic sermo noster finem habet. La puntata numero 238 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un saluto sincero da parte di Paolo Migani a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana e a chi ci segue anche online su Vatican News. Benvenuti a questo speciale appuntamento con Incontro della Serenità. Oggi è il 15 agosto, la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. In questa festa di Ferragosto, in cui il mondo cerca il riposo del corpo, noi vogliamo offrirvi un'oasi di riposo per lo spirito. L'Assunzione ci ricorda che il volto di una madre ci attende in cielo e che nessuna sofferenza o fatica terrena è priva di senso se guardata con gli occhi dell'eternità. A ciascuno di voi, alle vostre famiglie, in modo particolare a chi vive questo giorno in un letto d'ospedale o nella solitudine, va il mio più autentico augurio di un Ferragosto colmo di pace e di vera serenità. La puntata di oggi è un viaggio del cuore che ruota attorno ad una catechesi straordinaria del Beato Luigi Novarese, catechesi dal titolo Conoscere il volto della madre. Tra poco avremo il grandissimo privilegio di ascoltare direttamente la vera voce del Beato. In questo insegnamento Monsignor Novarese non ci invita ad una semplice devozione, ma a compiere una vera e propria scoperta interiore. Conoscere il volto della madre significa guardare al cuore immacolato e addolorato di Maria per specchiarvi il nostro dolore. Il Beato ci spiega che la Vergine è stata la prima silenziosa operaia della croce, intimamente unita al sacrificio di Gesù. Per questo il suo volto non è distante, ma è quello di una madre che si china su chi soffre, offrendo consolazione e una dignità nuova alla malattia. Attraverso la consacrazione totale a lei, donandole il nostro corpo, le nostre fatiche e i frutti delle nostre giornate difficili, diventiamo sua cosa e proprietà. Così il volto addolorato di Maria si trasforma a restare sotto la croce con la stessa dignità e fortezza della madre. Mettetevi quindi comodi e aprite il cuore. Iniziamo questo cammino di grazia ascoltando la vera voce del Beato Luigi Novarese. Buon ascolto.
1: Parlando di Maria Santissima, via che ci deve portare ad una vera ripresa di vita cristiana, viene spontaneo domandarci quale sia la sua fisionomia morale, proprio per poterla considerare, studiare, imitare.

In questo nostro incontro ci sforzeremo di comprendere qualcosa sulla bellezza del suo cuore materno. Un cuore pieno di

di grazia, un cuore immacolato. Essere fin dal primo istante di vita amici di Dio. Conseguenze immediate. Per la parte negativa significa essere anche immuni dalla concupiscenza. Per la parte positiva vuol dire avere assieme alla vita di Dio anche le virtù infuse, le virtù teologali e le virtù cardinali. Nella storia dell'umanità, una soltanto è la creatura che dopo la caduta dei nostri progenitori nel paradiso terrestre sia stata concepita immacolata, ed è Maria Santissima. Tutti noi, al contrario, veniamo alla luce con le conseguenze funeste del peccato, tra cui, oltre la privazione della vita di Dio, abbiamo pure la concupiscenza, quel desiderio interiore disordinato che ci spinge a indebitamente ricercare al di fuori dell'ordine stabilito da Dio l'esaltazione del nostro io, l'appagamento dei sensi, l'attaccamento alle cose della terra. Alla base della concupiscenza sta la superbia, come alla base dell'ubbidienza sta la carità. Nella superbia ci sono le radici dei 7 vizi capitali, come per opposto nella carità ci sono le radici di ogni virtù. In Maria Santissima l'aspetto negativo non esiste. Il Signore ha proclamato ella stessa, ha fatto in me grandi cose, ma queste grandezze hanno la loro naturale origine in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha riguardato la bassezza della sua serva e per di più la sua misericordia, che è restituzione di amicizia tra Dio e l'uomo, si estende di generazione in generazione fino alla consumazione dei secoli. Il cuore della nostra Madre spirituale ha dunque, quale conseguenza del suo stato di elezione, è stato arricchito di ogni virtù, quindi di ogni bellezza da parte di Dio Padre, che così, con decreto eterno, l'ha voluta in vista della sua partecipazione attiva al piano di salvezza. Ma chi potrà mai commisurare il cumulo di santità e quindi il conseguenziale aumento di virtù che avvenne in lei nel momento in cui lo Spirito Santo la adombrò, rendendola vero tabernacolo dell'Altissimo? Lo Spirito Santo, autore dell'umana santità, ha fatto del cuore di Maria Santissima il cuore tipo della carità umanizzata di Dio, riflesso perfetto della carità del cuore di Gesù. La comunanza di vita poi con il Divin Figlio ha causato in lei ampiezze di carità costruttive, ampiezze di vedute, di sensibilità, di disponibilità, di solidarietà che nessuno di noi potrà mai comprendere. Basti pensare ai 9 mesi trascorsi dal Verbo Eterno nel seno della Vergine Santa. Mesi in cui si è stabilita una comunanza di vite e di sentimenti tali che gradatamente portarono la madre a maturare nella carità del figlio fino al punto, proprio in forza dell'amore di cui era ripiena, di maternamente acconsentire al sacrificio del suo unigenito. Mesi quindi in cui si è realizzata la vera promozione di tutta l'umanità.

dinanzi a tale splendore di santità, non ci rimane che ripetere con piena soddisfazione, dal più profondo del cuore, tutta bella veramente sei, o Maria, e nessuna macchia vi è in te.

Il tuo splendore e la ricchezza dei tuoi tesori sono però anche nostri. E per noi tu sei stata costituita madre, avvocata, ausiliatrice. Per questo tutte le genti giustamente ti chiameranno beata.

Nel secondo punto, consideriamo il cuore immacolato della nostra madre spirituale proteso a liberamente realizzare la divina volontà in se stessa, senza mai badare alla propria persona. Non abbiamo noi mai pensato a quanto sia importante e nello stesso tempo difficile per un apostolo sapersi dimenticare nell'esecuzione dei progetti, nelle prospere ed avverse circostanze, nei successi o negli insuccessi, nella malattia o nella salute, nell'isolamento o nella popolarità. Questa nota caratteristica è la misura dell'adesione della volontà umana con la volontà divina, è la misura della fede in Dio, è la misura della morte del proprio io. Maria Santissima ci offre meravigliosi esempi di distacco da se stessa.

Cogliamone uno, l'Annunciazione. In tale circostanza, la Vergine Benedetta non pensava alla propria persona, non pensava nemmeno a Giuseppe, creatura da lei amata, scelta per diventare. C'era soltanto l'offerta del Figlio, minutamente descritta dai profeti nella sua realizzazione. C'era soltanto l'ardore dello Spirito Santo che voleva ancora stabilire nel cuore dell'uomo la sua abitazione. C'era il bisogno per l'umanità di essere redenta. La Vergine umile allora nostra vita un solo sacrificio con quello del Cristo. Nella terza parte di questo incontro consideriamo come il cuore della madre spirituale sia stato un cuore attento ai movimenti della grazia, un cuore amico di Dio che in lui confida e da lui tende, necessariamente deve essere un cuore attento ai movimenti della grazia per fare sempre la divina volontà a qualunque prezzo. La vita di Dio in noi è principio vitale, è principio d'azione, è un principio che vuole continuamente lievitare, proprio perché favilla dell'immensa ed eterna carità operativa di Dio. Quanto sbagliano coloro che pensano che il cristianesimo sia una trincea di no, che scatta attorno al cuore di chi stabilisce di fare della propria vita una gioiosa donazione a Dio e al prossimo per la sua salvezza. Proprio perché la vita cristiana è partecipazione alla vita divina, il fedele, sospinto dalla grazia, protende a tutto ciò che è bello, onesto, santo, ordinato, pudico, caritatevole, anche a costo di sacrifici grandi, costosi, che, per costosi che siano, sono sempre inferiori al sacrificio totale di se stesso compiuto da nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario, assieme alla sua e nostra madre. Quanto il nostro cuore è diverso dal cuore della nostra madre spirituale. Quante brutture, quanti compromessi, noti e nascosti, conosciuti soltanto da Dio. L'Immacolata, col suo fascino di grazia, di bontà, di candore, è lì dinanzi a noi, invitandoci a seguirla per il difficoltoso sentiero della perfezione che, se da una parte è circondato da difficoltà, è però illuminato dalla divina grazia ed è pegno di vera ed inalterabile gioia, e non soltanto nell'altra vita. Alla nostra madre spirituale, dunque, affidiamo le sorti dell'anima nostra, disposti a seguire le sue materne ispirazioni, per diventare sul suo esempio vere trasparenze del Cristo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Marcello Figliotei vi dà il benvenuto sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi ci rilassiamo con West Side Story, un musical, con il libretto di Arthur Lawrence e le parole di Stephen Sondheim, le musiche ovviamente di Leonard Bernstein.

infatti era ambientato nell'Upper West Side della New York della metà degli anni 50 e racconta della rivalità tra due bande di adolescenti, una composta da immigrati portoricani, l'altra una gang di ragazzi bianchi. È un clima di odio, di intolleranza, nell'ambito del quale ovviamente scocca la scintilla dell'amore. Tony, che è un ex Jets, cioè un ex appartenente alla gang dei bianchi, si innamora di Maria, che è la sorella di Bernardo, il leader degli Sharks, che sono la banda degli immigrati portoricani. La storia si svolge negli anni 50 del Novecento, che poi sono gli ultimi anni in cui in quella zona, appunto nell'Upper West Side di New York, si vive ancora una situazione di grande disagio sociale. Chi ci andasse ora troverebbe invece un quartiere raffinato, residenziale, che è sorto intorno al Lincoln Center. Questo perché negli anni 60 c'è stato un grande processo di rigenerazione urbana. Ma queste sono storie senza tempo e senza luogo, perché riguardano questioni sociali, razziali, che vengono affrontati appunto con lo stile del musical che prima era riservato a cose ben più leggere. Quindi questo è il grande merito di Bernstein, aver utilizzato un genere popolare per raccontare qualcosa di importante. Paradossalmente, oggi è diventato talmente popolare anche il musical West Side Story, che quasi ci si dimentica del disagio sociale dal quale nasce, per godersi semplicemente la musica. Anche perché le musiche firmate da Bernstein includono capolavori del genere come Somewhere, Maria, Tonight, America e anche altri. Insomma, sono belle canzoni, scritte molto bene, in maniera raffinata, perché Bernstein era un musicista di grandissimo livello, direttore d'orchestra sublime e compositore preparatissimo. Tanto che subito questo musical in due atti ebbe un successo incredibile, prima negli Stati Uniti e poi anche fuori. Basti pensare che a Broadway andò in scena per 732 giorni di seguito. L'anno successivo il musical esordì a Londra. E lì rimase in scena per 1038 repliche consecutive. Questo musical è anche diventato un film più volte. È stato preso a spunto per dei film. Uno degli ultimi è stato diretto da Steven Spielberg. E noi prenderemo proprio questa edizione, la colonna sonora del film di Steven Spielberg su West Side Story, con la direzione di Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra venezuelano, grande star del circuito mondiale. Il tutto è racchiuso in un CD della Hollywood Records che è stato appena pubblicato. Ascoltiamo quindi West Side Story di Leonard Bernstein, diretto da Gustavo Dudamel.

0: Abbiamo ascoltato il musical West Side Story, con le musiche di Leonard Bernstein e le parole di Stephen Sondheim. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso negli istituti dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
2: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residuano più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora. Quella prospettiva che le nostre legge e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
3: E tutto questo ha dei riflessi pesanti perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
2: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
3: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
2: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
3: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
2: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei

0: Reietti, come li chiamava la gente, luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, una, due, tre, quattro, cinque. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. A lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale. Un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
1: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
0: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona. I grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
2: E voltiamo pagina. Pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le Mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
3: Si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è venuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
2: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
3: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo per Mille e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
2: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare, quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
3: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
2: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora Allora, nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
4: Questo è anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti, che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali, dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
2: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
4: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi, torno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone. Per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
2: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità, che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi, per forza di cose, parte integrante della società. Ascoltiamola.
5: Questo è un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni, perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
2: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
5: Molti clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale. Ha un suo conto corrente interno al carcere, per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventare. Bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express, che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
2: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire In Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
5: È uno strumento potentissimo, perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato. È un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
2: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in tavola ne ha ancora qualcuno?
5: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva

0: aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere e lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. A riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
1: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella Bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
2: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 2023 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
1: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
2: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia alla persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
1: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Ha successo?
2: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
1: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia contro il pregiudizio, secondo lei?
2: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
1: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
2: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo

0: uno spettacolo teatrale della casa circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini senza sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori, detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella casa circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca stare un angolo ed è puro.

0: Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune, nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova. 995, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica, a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
0: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
1: Abbiamo molta storia. Come abbiamo detto, partiamo dal 1000. Abbiamo poi una tradizione agricola. Abbiamo io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso.

0: Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio, il 9 agosto 1918, Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
2: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
1: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché
2: sì,
1: c'è un campanile altissimo.
2: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare, proprio il campanile è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terradura un po' più piccolina.
2: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni, di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta, mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
2: Abbiamo un oratorio, il patronato inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo. Ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
2: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. E di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo anche, e non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
3: Lo siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
3: qui
1: chilometro
3: è tutto a metri,
1: zero.
3: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
3: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata, e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bicoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente.

0: creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il crème viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo piatto.
0: C'è una manifestazione, infatti, e si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato
0: sì.
1: Anche da quello gnocco lì, no?
0: L'antipasto è accompagnato da un gnocco cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
0: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento, e c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
0: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
0: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC con gli Eugani, che però si ferma alle aziende, quelle prospicenti la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'associazione Pro Loco dove si possono scoprire tutte,
0: certo,
1: le iniziative.
0: Certo,
1: no?
0: Il sito è www.proloco2carrare.it.
1: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
2: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna. Ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
2: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
2: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani, e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
2: il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante,
2: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze, che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che sente di dare ai parrocchiani?
2: Di custodire questo luogo, non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede, ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
3: È un'ottima domanda, Mario, infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi, approfondimenti, che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia, che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
3: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino, Mario, che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
3: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
3: Ah Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, nel borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata. Però la famiglia, insieme alla comunità di Ponte Manco, organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare

0: entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
1: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
0: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche di fatto una piccola chiesa del popolo anche, però è affrescata e decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
1: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
0: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
1: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
0: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
1: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
0: Sì, ci provo, direi. Veni catarne a Do Carrare, ve spetemo a brassa verde.
1: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, un lavoro composto nel 1830 e che è articolato in 5 movimenti. Negli ascolti di oggi ci accompagnerà la New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta. Nella Sinfonia Fantastica Berlioz trasforma l'orchestra in un teatro interiore. Il protagonista attraversa desiderio, solitudine, paura, allucinazione. E la stessa idea musicale ritorna assumendo ogni volta un volto diverso. Andiamo subito al primo movimento, intitolato Sogni, passioni. Qui il sentimento nasce come un'inquietudine indistinta e lentamente diventa un'ossessione.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia Fantastica di Berlioz, passiamo subito al secondo, intitolato Un ballo. Nel movimento della festa, il protagonista qui cerca di confondersi tra la folla, ma l'immagine amata continua a riemergere.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Passiamo al terzo, Scena nei campi. In questo movimento la natura sembra offrire una tregua, ma la serenità rimane fragile e progressivamente diventa solitudine.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Passiamo al quarto. Marcia al supplizio. Qui il sogno assume la forma di una cerimonia pubblica, implacabile, nella quale il protagonista assiste alla propria condanna a morte.

Abbiamo ascoltato il quarto movimento della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Passiamo al quinto, Sogno di una notte di sabba. Qui il sentimento originario ritorna in una visione dominata dal rito, dalla caricatura e dall'incubo.

0: Abbiamo ascoltato il quinto movimento della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. In questo percorso siamo passati dalla nascita della passione alla sua dissoluzione, attraverso una musica che porta il teatro dentro la sinfonia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: festa degli angeli in cielo. Maria è assunta nella gloria. Lode e onore al nostro Dio.
1: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle.
1: Benedetta Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita.

0: Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita.
1: Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia. Poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.

0: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai costituito Maria, Madre di Misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai incoronato Maria, Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: A conclusione della nostra preghiera della sera, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità, anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiera e tutte le persone che sono unite a noi tramite la televisione. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che è innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo

è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dai morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi, oggi è la Pasqua di Maria. È la festa della Chiesa che, contemplando la Vergine Maria, attende con speranza il tempo nel quale anche lei sarà pienamente rivestita del sole di giustizia e danzerà in eterno il suo Magnificat davanti all'arca della sua presenza. Sì, fratelli e sorelle, vedete, il Vangelo di oggi ci porta in fretta. Sì, in fretta come Maria. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. Perché in fretta? Perché quando Dio entra nella tua vita, non puoi restare fermo. Quando hai Gesù nel grembo, devi portarlo agli altri. Maria non va a farsi servire da Elisabetta, va a servire. Questo è il primo volto della Madonna, la madre che si fa serva. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Appena Elisabetta la vede, lo Spirito parla e Maria risponde con il Magnificat, un canto di lode. Nota bene, Maria non parla di sé, parla di Dio. L'anima mia magnifica il Signore. L'umiltà vera non è dire «non valgo niente». L'umiltà vera è dire «Dio ha fatto grandi cose in me, pur essendo piccola». E qui penso alla nostra Madonna, la Madonna delle Lacrime di Siracusa. Nel 1953, una piccola immagine di gesso ha pianto per 4 giorni, lacrime vere, analizzate e riconosciute umane. Perché piangeva la Madonna? Non per sé. Piangeva per noi, per le nostre famiglie divise, per i nostri figli, per l'umanità che soffre. Come Elisabetta, anche a noi la Madonna oggi dice: «Non abbiate paura, Dio vede, Dio agisce, portatemi le vostre fatiche. Le lacrime della Madonna non sono segno di sconfitta, sono segno di amore materno che non si stanca, e dopo le lacrime c'è sempre la risurrezione. E nel canto di lode si dice: ha innalzato gli umili. Dio rovescia la logica del mondo, abbatte i potenti e innalza gli umili, sazia gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote. Chi sono gli umili di oggi? Sono i genitori che vegliano un figlio malato. Sono le mamme, come quella che qualche giorno fa mi ha scritto: padre, il mio bimbo ha 3 anni e mezzo e non cammina. Sono le famiglie che non hanno voce ma hanno fede. Dio li vede e, come ha guardato Maria, guarda anche loro. Poi penso a San Giuseppe, uomo giusto, umile, che non ha detto una parola nei Vangeli, ma ha custodito il progetto di Dio in silenzio. Penso a Santa Elisabetta, sterile e anziana, che il mondo aveva dimenticato e Dio le ha dato Giovanni. Penso a San Giovanni Paolo II. Diceva sempre: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Lui ci ha insegnato che la santità è nelle cose piccole di ogni giorno. La Madonna delle lacrime ci ricorda la stessa cosa. Dio non sceglie i perfetti, sceglie chi si fida, sceglie chi, anche nel dolore, sa dire: avvenga di me quello che hai detto. Portare Gesù agli altri. Vedete, Maria va ad Elisabetta e appena saluta, il bambino le sussulta nel grembo. Basta la presenza di Maria perché ci sia lo Spirito Santo. Fratelli, questa è la nostra missione. Noi siamo Visitazione, gli uni

per gli altri. Quando vai a trovare un ammalato, porti Gesù. Quando perdoni, porti Gesù. Quando non giudichi una famiglia in difficoltà, porti Gesù. La Madonna delle Lacrime ci insegna questo: non stare a guardare da lontano, avvicinati, asciuga le lacrime, porta speranza. E proprio oggi Papa Leone XIV, nella solennità appunto dell'Assunzione, ha detto: seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta. Se necessario, facciamolo, in particolare oggi, guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo. Sì, oggi festeggiamo appunto Maria assunta in cielo, in corpo e anima. È la prova che la promessa del Magnificat è vera: ha innalzato gli umili. Se Maria è già nella gloria, vuol dire che anche noi siamo chiamati lì. Non siamo fatti per la polvere, siamo fatti per il cielo. E allora chiediamo alla Madonna delle Lacrime: Madre, insegna anche a noi a cantare il Magnificat nelle prove. Insegna a noi, genitori, a fidarci come Giuseppe. Insegna a noi, comunità, a visitare come Maria. Perché le grandi cose che Dio ha fatto in Maria le vuole fare anche in te, nella tua famiglia, nella tua storia. L'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto. Dio ha congiunto cielo e terra in Maria. Non lasciamo che il peccato, l'egoismo, l'indifferenza dividano ciò che Lui vuole unire. Che la Madonna delle Lacrime stenda la sua mano su tutti i bambini, sui malati, sulle famiglie, e che ci aiuti a camminare anche a piccoli passi verso il cielo. Amen.

E adesso recitiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Maria assunta al cielo indica la meta del nostro pellegrinaggio terreno ed intercede per noi presso il Padre che l'ha glorificata accanto al suo Figlio Gesù. Preghiamo insieme, diciamo, Madre della Speranza.

0: speranza intercedi per noi.
1: La speranza intercedi per noi.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, affinché, contemplando Maria assunta in cielo, siano fortificati nella fede, rinvigoriti nella speranza e sostenuti nella carità. Preghiamo. Intercedi per noi. Perché Maria, Madre della Consolazione e Porta del Cielo, protegga l'umanità che, fra gioie e paure, angosce e pericoli, anela a vivere nella pace e nella giustizia. Preghiamo. O Signore, dona forza e coraggio a quanti, in questi giorni di ferie, rimangano soli nelle proprie abitazioni, affinché trovino consolazione nella tenera presenza della Madonna, che con le sue sante lacrime sta ai piedi di ogni croce. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
2: Ti preghiamo, o Signore, per i nostri cari defunti, per le lacrime di Maria, dona ad essi la vita eterna con te in paradiso. Preghiamo.
0: Madre, intercedi per noi. Ti preghiamo, Signore. O Padre, per intercessione delle sante lacrime della Madre tua assunta in cielo, esaudisci le nostre suppliche e accompagna il nostro cammino, affinché possiamo testimoniare nella nostra vita la morte e la risurrezione del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Amo, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la presa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sono salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, potete sedere. E prima della benedizione finale condivido con voi una riflessione sempre sulle lacrime, in particolare di questo legame molto bello e di lacrime tra Padre Pio e la Madonna di Siracusa. Padre Pio, vedete, aveva una devozione immensa per la Madonna. La chiamava Mamma Celeste. Quando nel 1953 a Siracusa iniziò il prodigio del quadro della Madonna che piangeva lacrime umane, la notizia arrivò anche a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, vedete, seguì con grande attenzione e commozione l'evento e disse più volte ai suoi figli spirituali: la Madonna piange per i suoi figli che non si convertono. Le sue lacrime sono un avvertimento d'amore. Per lui le lacrime della Madonna non erano un fatto da sensazione, ma una chiamata alla conversione, alla penitenza e alla pace, proprio i temi che lui predicava ogni giorno dal confessionale. E poi ai numerosi siciliani che giungevano da lui diceva loro questo: andate a Siracusa, se la Madonna piange ha qualcosa di importante da dirci. Nel santuario allora della Madonna delle Lacrime, qui a Siracusa, sono conservate delle reliquie di Padre Pio. In particolare ci sono un pezzetto della sua tonaca intrinsa del sangue delle stimmate e un fazzoletto usato da lui. Non sono più conservate nella cripta, ma qua in Basilica c'è una cappella dedicata proprio a lui, a Padre Pio. Quindi sono conservate queste reliquie donate da Monsignor Castoro, benedette da Monsignor Castoro. E in questa presente teca sono conservate un pezzetto di panno donato dai Cappuccini di San Giovanni Rotondo, con il quale Padre Pio astergeva la piaga del costato. E poi abbiamo un'immaginetta datata del 10 luglio 1961, donata da Monsignor Castoro, sulla quale Padre Pio aveva scritto: Maria non ritiri mai da te il suo sguardo materno. Prima queste reliquie erano custodite, come ho detto prima, nella cripta del nostro santuario, accanto al lacrimario dove è conservato il vasetto con le lacrime della Madonna, riconosciute come di origine umana,
dalla commissione medica nel 1954. La presenza delle sue reliquie, quindi, non è qualcosa di casuale, ma è un segno. Il santo delle stimmate e del dolore, accanto alla madre che piange per il dolore del mondo. Padre Pio e la Madonna delle Lacrime ci parlano quindi la stessa lingua. Padre Pio portava sul corpo le ferite di Cristo, offriva la sua sofferenza per la salvezza dei peccatori. La Madonna delle Lacrime porta nel cuore il dolore per i suoi figli lontani, lontani da Dio. Offre le sue lacrime per chiamarci a tornare. Entrambi quindi cosa dicono? Convertitevi, tornate a Dio, amatevi. Uno con le stimmate, l'altra con le lacrime. Per questo tanti pellegrini vengono e vanno a Siracusa davanti alle lacrime della Madonna e nella cappella dedicata a lui, a Padre Pio, per riscoprono così il valore della sofferenza offerta e della preghiera per la pace. Vedete, il nostro santuario, proprio il privilegio di custodire, come dico sempre, l'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica, che sono appunto le lacrime con le quali noi facciamo le missioni mariane. Andiamo su richiesta in tutte le parti, non solo d'Italia, ma del mondo. Per portare che cosa, se non speranza, conforto, la presenza materna di Maria, che porta sollievo a tutte quelle sofferenze dei suoi figli, che sono anche per lo più impossibilitati a venire qui, in questo santuario. E come tutte le madri che si divide in due, lo stesso Maria, perché il quadretto rimane sempre qui, nel nostro santuario, e chi giunge da noi trova l'immagine della Madonna. E le lacrime è quella parte del santuario che va in missione, si mette in cammino, come Maria, no? Che fece quando andò a trovare

salvare sua cugina Elisabetta. Un cammino che si dilata nel tempo e nella storia. Le lacrime di Maria, come diceva Giovanni Paolo II, sono lacrime di preghiera, quella preghiera che dà forza alle altre preghiere. Sono lacrime di speranza che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo. Tutto ciò allora non può essere indifferente per noi, perché Maria soffre e lotta insieme a coloro che soffrono e lottano per difendere che cosa? Se non il valore della famiglia, l'inviolabilità della vita, la cultura dell'essenzialità e il valore dell'unità, l'unità dei cristiani. E concludo con questa preghiera, una delle tante preghiere che io ho dedicato alla Madonna delle Lacrime, scritta da me, Raffaele Aprile. Madonna delle lacrime, tu sei quella metà di cielo che parla di salvezza. Le tue lacrime segnano una rottura, una feritoria, un'apertura nella storia dell'umanità. E attraverso le tue lacrime che Dio rivela la sua presenza a tutto il mondo e manifesta la sua presenza in questa storia storta di uomini di cui anche noi facciamo parte. Le lacrime di Maria sono il punto di congiuntura. È lei che cielo e terra si incontrano. Le lacrime di Maria ci dicono che nulla è impossibile a Dio. Le lacrime di Maria ci ricordano la grandezza di Dio. Maria ha vissuto una vita consegnata al Signore, nonostante gli imprevisti. Per questo è straordinaria. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle Lacrime, San Giuseppe, buona santa serata a tutti e buona festa dell'Assunta.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Sei tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Regalati un nuovo passato. Secondo lo scrittore israeliano Abraham Yeshua, troppa memoria fa male. Naturalmente si riferisce al ruolo che la memoria può ricoprire quando fai parte di un popolo che suo malgrado si è ritrovato tragicamente al centro della storia, ricevendo in eredità la responsabilità e il dovere di ricordare. In uno dei suoi ultimi romanzi, Il Tunnel, grazie a un artificio narrativo, Yeshua rivendica la libertà di poter vivere senza memoria, creando un personaggio che, a causa di una precoce demenza senile, dimentica le esperienze più dolorose della sua vita e scopre la possibilità di incontrare persone che la memoria gli avrebbe imposto di considerare come nemici. Anche per chi è libero dal peso della storia, tuttavia, la memoria ha sempre una funzione ambivalente. Se da una parte contribuisce alla formazione della nostra identità e fornisce esperienze utili ad affrontare il presente, un eccesso di memoria può causare una vera e propria paralisi nell'affrontare il futuro. Può arrivare allora un momento in cui l'attaccamento al passato diventa una specie di macigno che impedisce di procedere nella vita. Ed è proprio in questo momento che forse potremmo rivendicare la libertà di lasciare andare alcuni dei condizionamenti che ci impediscono di essere felici. La decisione di volerci bene può richiedere il coraggio di lasciare andare e di rinunciare all'attaccamento al passato, ritrovando leggerezza e talvolta anche gioia nell'andare incontro a un futuro tutto da scrivere. La nostra natura è pronta a venirci in aiuto in questo. Una delle caratteristiche del cervello, infatti, è la cosiddetta neuroplasticità, una funzione, se così si può dire, che ti sosterrà se prenderai la decisione di lasciare andare ogni esperienza che ti ha causato dolore o che ti ha spaventato. Non puoi cambiare gli eventi negativi della tua vita, e nel ricordo risiede la ricchezza dell'esperienza. Ma puoi modificare l'interpretazione che hai dato a alcuni eventi, che ti porta a reagire a quei ricordi sempre nel medesimo modo, cioè associandoli alle emozioni che hanno suscitato in un tempo lontano, riportandole nel presente e facendoti sentire ferito e limitato. A tutto questo c'è un'alternativa. Prova ad esempio a capire se grazie a quegli eventi che hai giudicato come negativi hai sviluppato delle capacità, o se proprio in funzione di quelle esperienze hai scoperto delle risorse che non sapevi di possedere. Scopri che ruolo hanno avuto nel condurti alle tue scelte e forse anche ai tuoi successi. Li potrai allora ricollocare nello storytelling della tua vita in una nuova posizione e soprattutto con un nuovo significato. Mentre lo farai, sperimenterai una trasformazione straordinaria. Passerai dalla posizione di vittima a quella di artefice del tuo destino. Se riuscirai a fare anche una piccola parte di questo percorso di revisione creativa, ti regalerai letteralmente un nuovo passato e con quello creerai il futuro che desideri.

0: La forza nascosta negli ostacoli. Un uomo aveva un giardino che amava e curava con grande dedizione. Un giorno si accorse di un piccolo bozzolo appeso a un ramo. Immaginò che all'interno ci fosse un bruco che presto si sarebbe trasformato in una meravigliosa farfalla e non vedeva l'ora di vederla. Ogni giorno guardava affascinato il bozzolo per seguirne la trasformazione, finché un mattino finalmente notò che sulla superficie era apparso un piccolo buco. L'uomo non poté fare a meno di guardare attraverso quel foro e con grande emozione scorse all'interno una piccola farfalla. L'insetto si sforzava in ogni modo di allargare quel buco per cercare di liberarsi. Tuttavia, pur lavorando senza sosta, non riusciva a ingrandire abbastanza l'apertura per poter uscire e volare via. L'uomo, intenerito dal suo sforzo, prese un piccolo temperino e con delicatezza allargò il foro, tanto quanto bastava per permettere alla creatura di uscire. Una volta fuori, la farfalla cercò di spiegare le ali, ma non riuscì a ottenere altro risultato che strisciare sul terreno. Sembrava troppo debole per trasferire alle ali la forza necessaria per librarsi in volo. L'uomo non aveva alcun altro modo per aiutarla e la farfalla spese la sua breve vita senza riuscire mai a volare. Con il suo gesto di gentilezza e con l'intenzione di aiutare, l'uomo non aveva capito che il lavoro che la farfalla stava facendo all'interno del bozzolo era necessario affinché potesse sviluppare la forza che le sarebbe servita per battere le ali e volare. Con rammarico comprese che risparmiarle quello sforzo l'aveva irrimediabilmente danneggiata. A volte crediamo che aiutare gli altri voglia dire togliere di mezzo problemi, difficoltà e ostacoli e sostituirci ai loro sforzi. Così facendo non diamo a coloro che vorremmo aiutare il tempo necessario per scoprire risorse interiori che ancora non sono state risvegliate, trovare la propria forza e le proprie risposte, le uniche con le quali potranno davvero superare le difficoltà che la vita ha posto sul loro cammino. Se comprendiamo che non siamo le vittime di niente, che abbiamo in noi le risorse per attraversare ogni problema, che quegli ostacoli sono lì per renderci migliori, sarà più facile superarli. Tutti noi desideriamo vivere una vita senza sofferenza o difficoltà, soprattutto quando non ne troviamo il senso e lo scopo. Ma non possiamo che riconoscere due verità. La prima è che nella vita incontreremo sempre momenti difficili. È assolutamente impossibile che questo non accada. La sofferenza che proviamo di fronte alle avversità è inevitabile. La seconda è che se ci fosse permesso di vivere una vita senza ostacoli, non svilupperemmo la nostra forza interiore, la nostra creatività e la capacità innata di trasformare potenzialmente ogni evento avverso in una opportunità di crescita e in un vantaggio per la nostra vita. Resteremmo limitati e come quella piccola farfalla cui è stato risparmiato uno sforzo essenziale per la sua crescita, non potremo mai volare.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Si pensa comunemente che la pace sia quiete, armonia, equilibrio interno. Questa accezione della parola pace è incompleta e non può essere assolutizzata, perché nella vita l'inquietudine può essere un importante momento di crescita. Tante volte è il Signore stesso che semina in noi la inquietudine per andare all'incontro di lui per trovarlo.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio

0: e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parleremo di Sibelius. Sibelius è un compositore finlandese molto singolare e anche pieno di contraddizioni. Cominciamo col dire che è l'unico compositore finlandese che abbia avuto una enorme risonanza internazionale, anche se la sua arte è legata profondamente alla letteratura e alla storia del suo paese. È vissuto tra il 1865 e il 1957. È stato acclamato, è stato esaltato e immortalato quando ancora era in vita. E ha raggiunto una straordinaria popolarità non solo in Finlandia, ma anche nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. E poi, dopo la sua morte, la sua musica è un po' tramontata. E ora passiamo alla musica, in particolare alla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, che è stata composta da Sibelius nel 1901 durante il suo soggiorno a Rapallo e che fu eseguita per la prima volta a Helsinki nell'8 marzo del 1902, ricevendo ampi consensi, sia per la forte e importante pregnanza sonora, sia per il gusto più classico che romantico. Questa sinfonia è in linea con la tradizione di Beethoven e quindi presenta la forma sonata, però alterata. La forma sonata prevede due temi, uno molto assertivo, un altro più cantabile, poi i due si incontrano, si scontrano nello sviluppo e poi si ripresentano nel finale, ormai rappacificati. Sibelius lo fa, ma usa ampie melodie dei fiati che poi conducono a uno scherzo vivace e pastorale, questo nel primo movimento. In generale richiama molto la lezione di Beethoven. Ascoltiamo allora questa seconda sinfonia di Sibelius nei movimenti allegretto, tempo andante, vivacissimo, allegro moderato. L'orchestra è quella dei Wiener Philharmoniker, sul podio Lori Mazel.

Abbiamo ascoltato la seconda sinfonia di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lori Mazel. E ora possiamo passare alla terza, in Do maggiore, l'opera 52, che si colloca negli anni tra il 1902 e il 1907, quelli che furono estremamente importanti per la svolta neoclassica di Sibelius. Furono anni anche turbolenti. Il compositore aveva molti debiti, beveva un po' troppo, ma nello stesso tempo furono anni ricchi di decisioni importanti, come per esempio quello di trasferirsi in un'altra città, e comunque anni molto molto produttivi. La terza sinfonia, che è dedicata a Granville Bantock, viene iniziata nel 1904 e terminata nel 1907. E viene eseguita per la prima volta a Helsinki il 26 settembre del 1907 sotto la direzione del compositore. Qui c'è una ricerca di un linguaggio che abbandona le connotazioni programmatiche, cioè il racconto di qualcosa. E questa è una grossa decisione che il compositore prende, perché Sibelius qui vuole scrivere musica assoluta, che non ha alcun riferimento al di fuori della musica. Ascoltiamola allora, la sinfonia numero 3 in Do maggiore, l'opera 52, nei movimenti allegro moderato, andantino commoto quasi allegretto e poi moderato allegro ma non tanto. Sul podio dei Wiener Philharmoniker, Lori Mazel.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 3 di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel. Abbiamo ascoltato così la svolta neoclassica, il momento in cui Sibelius decide di scrivere musica senza fare riferimento al folklore del suo paese, la Finlandia. Un momento molto importante della sua vita e molto produttivo. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo arrivati adesso alle quinte mansioni, ovvero alle quinte stanze di questo castello interiore. Teresa ci direbbe: vi sembrerebbe di aver già fatto tanto, di aver camminato senza limite e di essere andati ben oltre gli obiettivi che vi siete presupposti. Ma la realtà è che qualche cosa di più grande deve iniziare, qualcosa di particolare che rappresenta un vero giro di boa, oppure una rivoluzione copernicana, per usare un'immagine più scientifica se volete, che è quella delle quinte stanze, dove viene narrato nel secondo capitolo un episodio, o meglio un aneddoto particolare, preso dai racconti che ascoltava stupita da tutti i missionari, ed è quello della metamorfosi. Un'immagine molto nota anche nella letteratura, ma che lei racconta con una certa dovizia di particolari, anche se non del tutto esatti, ma certamente colta dalla fervida immaginazione che l'ha sempre animata e che vuole e desidera che sia una nota particolare del suo percorso, del percorso del castello. Ecco, la cosa più importante sicuramente è però la premessa che Teresa genera nel primo capitolo di queste stanze. Teresa dirà che ho detto che sono solamente poche quelle che arrivano fino a qua, le anime intende, le persone che fanno un cammino di preghiera, ma invece avrei dovuto dire che solo pochissime sono quelle che non vi entrano. E qui ci stupisce un po' Teresa, perché è come se ci stesse dicendo che in realtà questo cammino di spiritualità, che tanti di noi considerano inaccessibile e assolutamente non alla mano, ecco, e disponibile per la maggioranza di noi, in realtà è qualche cosa di cui Dio vuole arricchire le persone costantemente e non tira mai indietro la mano. Infatti sarà questo il testo che conduce lentamente Teresa a spiegare che non si tratta di una sorta di arricchimento spirituale dovuto ad un merito o ad una qualche forma di operatività da parte nostra o di predisposizione speciale, ma si tratta di un dono di Dio, un dono gratuito, un dono di colui che, quando vede che noi non ci riserviamo nulla, ma siamo più generosi con Lui nel donare la nostra vita, nel immergerci in un ritmo di preghiera quotidiano, fosse anche di pochi minuti, Lui non si fa mai battere in generosità. E dunque questa generosità arriva e subentra ai nostri miseri sforzi e diventa qualcosa di esondante, come un fiume in piena che esce dai suoi argini, che dà molto di più di quello che noi pensiamo di aver loro a lui dato. Ecco, io ricordo un dialogo meraviglioso con un'amica che insieme a suo marito formano le coppie in una grande parrocchia romana, formano le coppie in preparazione al matrimonio. E il cammino successivo al matrimonio prevede che le coppie continuino ad incontrarsi e siano formate a curare 7 minuti, che è il nome anche del percorso che fanno, 7 minuti di preghiera quotidiana. Cosa sono, carissimi? Sono forse all'inizio faticosi, perché sappiamo bene quale può essere il ritmo della persona che lavora, della famiglia, con la presenza di figli, con una serie di progetti, in una società complessa e burocratizzata come la nostra. Ma 7 minuti rappresentano un po' come la meta quotidiana che, una volta raggiunta, sembrerà anche poca probabilmente, sembrerà breve, sembrerà un misero francobollo sopra una tela, una lettera meravigliosa che è Dio che si prende la briga di scrivere nella nostra vita. In questa quinta stanza Teresa sottolinea il fatto che mentre un tempo, nell'orazione di raccoglimento di cui abbiamo parlato precedentemente, il raccoglimento è molto forte, ma possono insinuarsi pensieri e distrazioni provenienti dall'immaginazione, qui sembra che l'immaginazione anche non abbia più potere. I pensieri dell'immaginazione, pensate che Teresa li vede o li immagina come delle lucertoline, ne parla a più riprese, che si insinuano, no? All'interno, sapete, sotto gli stipiti delle porte, sotto i mobili, impossibili da prendere, guizzano con una rapidità incredibile. E così i pensieri dell'immaginazione, che sono un po' fuori controllo. Qui dice Teresa che siccome inizia una vera unione con Dio nella preghiera, anche l'immaginazione è assopita e la persona appare a se stessa e si sente come addormentata. Ciò che è addormentato, badate bene, non è un sonno indotto, non è un sonno fisiologico, ma è il sonno delle potenze, scrive più a più riprese Teresa, cioè è la volontà, l'immaginazione, la memoria, secondo la tradizione cristiana, che non recano alcun disturbo, perché sono come in qualche modo non allineate semplicemente, parallele verso la meta, ma sono rapite. È lo stesso Dio che le sospende per permetterci un momento di assoluto riposo nell'orazione. È un riposo che però ha bisogno di alcuni segni perché possa essere sottoposto ad un discernimento chiave, perché se l'orazione e la preghiera fossero motivate solamente dalla ricerca di riposo, allora forse meglio provare a usare altre tecniche, oppure usare qualche farmaco, carissimi, o tentare e pregare Dio di avere una qualità del sonno alta. Ma qui non si tratta di riposo. Si tratta, infatti, dice Teresa in un passaggio che non avevo mai notato prima, dice che questa orazione e preghiera di unione dura anche pochi secondi o pochi minuti. Teresa dice: mi pare difficile che possa arrivare fino alla mezz'ora, cioè essere un tempo così lungo che ci sembra addirittura di poterlo provocare, no? E di acquisirlo, di possederlo per noi stessi. Non è assolutamente così. È un dono gratuito, Dio lo dà quando vuole e soprattutto è qualcosa che dura poco. Secondo l'immagine della metamorfosi che ascolteremo nella prossima puntata, a noi sembrerebbe che l'anima qui abbia raggiunto un grado di unione della quale in modo persistente gode durante le sue giornate, nei suoi tempi, nelle settimane, nei mesi, ma nulla di meno vero c'è di questo, nulla di più falso, perché la realtà e il realismo di Teresa ci riporta costantemente al fatto che la vita è una battaglia quotidiana, e se lo è per una monaca carmelitana di clausura, per un religioso, una religiosa, un sacerdote, lo è per uno sposato, per un laico che vive le sue 12 e passa ore di lavoro, magari su un campo, in un lavoro pratico, oppure in un ufficio, in un ospedale, dovunque esso sia. Cioè il più della vita va in queste cose, ma la qualità di quel tempo dipende molto da questo spazio assolutamente sobrio, sereno e abbandonato nel quale l'anima, la persona, si decide a ricevere i doni di un Dio generoso. Subito dopo queste considerazioni Teresa si trova come in dubbio sul fatto che le sue ascoltatrici, ascoltatori, oggi noi siamo o meno, più o meno soddisfatti della sua spiegazione. Soprattutto abbiamo bisogno di un criterio concreto per capire se non siamo in inganno, se non c'è qualcosa di diverso in questa sorta di riposo che è la preghiera di unione con Dio, che non sia qualche cosa che proviene piuttosto dalla psiche, perché abbiamo degli ambiti reconditi del nostro modo d'essere, del nostro corpo, della nostra fisiologia, della nostra psicologia, che possono facilmente indurci in inganno. Teresa parla anche di altri tipi di inganno, certamente. C'è un'immaginazione, un male, ci sono forme di vanità addirittura, che ci inducono a pensare come una vanità religiosa, il fatto che possiamo, che siamo capaci di indurre una sorta di separazione dal mondo. Vedi tutta una serie di fede o fideismo, non so come chiamarla, in tecniche di concentrazione, tecniche di alienazione, di separazione, di sonno, che spiritualmente ci invadono e che sembrano essere veramente alla nostra mercé, cioè essere forme piuttosto muscolare, generato dal nostro impegno, dalla nostra stessa autovolontà di indurci qualche cosa. Teresa cosa introduce quindi a questo punto? Ecco a voi, cito le sue parole, un segno evidente per non cadere in inganno ed accertarvi che l'operazione è di Dio. Il Signore me l'ha riportato oggi alla memoria e credo che sia sicuro. Siamo nel primo capitolo, al settimo paragrafo, e in realtà Teresa qua introduce invece due criteri, secondo me, non uno. E il primo è questo. Nelle questioni più difficili, cito Teresa, anche se mi pare di intenderle, di dire la verità, uso sempre questa espressione, mi sembra. E ciò per far capire che se mi inganno, sono pronta a sottomettermi a coloro che ne sanno di più. Costoro, benché di queste cose non abbiano esperienza, hanno però un certo senso che è loro proprio. E siccome Dio li destina a luce della sua Chiesa, quando si tratta di ammettere una verità, li illumina Lui stesso.

testo molto bello di Teresa, nel quale dice che non c'è maggior sicurezza che adottare questo primo criterio di discernimento, ovvero condividere, parlare, confrontarsi con qualcuno che rappresenta un po' quasi un modello, o comunque una guida, se non un modello, una guida per questo cammino. Per averlo studiato, per averlo letto, per averlo ascoltato in altri, oppure anche per averlo vissuto. La cosa bella è che Teresa sottolinea proprio questo aspetto. Non è detto che chi vi ascolta, al quale state chiedendo, ai quali state domandando un consiglio, ne abbia fatto esperienza. Ma il fatto è che, essendo uomini di chiesa, uomini di preghiera, persone di preghiera, anche se non hanno la vostra stessa esperienza, intuiscono e hanno una guida certa, che è lo Spirito Santo della sua chiesa, che li illumina da dentro e fa riconoscere in voi ciò che è vero oppure ciò che è falsificato da qualche altra problematica. Ancora meglio se, invece di parlare semplicemente di queste cose, queste persone, della preghiera si intende, queste persone alle quali chiedete consiglio vi conoscono più approfonditamente, magari conoscono anche un po' la vostra vita morale, il vostro vissuto, il vostro passato. E qui Teresa sta parlando di coloro che sono guide spirituali. Quanto è importante un confronto, se non frequente e sistematico, almeno temporaneo, estemporaneo, qualche volta, con qualcuno al quale domandare consiglio. Si domanda consiglio per tante cose, carissimi. La vita dello spirito è assai più importante, perché è cumulativa, riassuntiva e sintetica rispetto a tutte le altre forme di vita che condividiamo su questa terra, fin quando deambuliamo con parziale, nessuna o con totale libertà. E di tutto questo lei, Teresa, ha esperienza, perché dice: ci sono alcuni semidotti paurosi che mi costarono molto. Quindi, se non trovate una persona esattamente virtuosa, come magari la desiderereste, cioè con gli abiti morali esterni valutabili come virtuosi, che è ciò che normalmente il mondo ti dice di osservare e di guardare, come un bel vestito, come un bel corpo, anche una virtù bella, bene, non vi preoccupate, guardate alla dottrina, che siano persone che ne sanno, che abbiano studiato. Questo è un modo di procedere di Teresa costante. Ve lo leggo brevemente perché è interessante da ascoltare. Di questo ho io grande esperienza, come ho esperienza di certi semidotti paurosi che mi costarono molto. Chi non crede che Dio sappia fare assai di più e non ammette che possa essersi compiaciuto e possa tuttora compiacersi di comunicarsi talvolta con le sue creature, costui, secondo me, tiene chiusa la porta ad ogni divina effusione. Voi sorelle, guardatevene attentamente. Credete sempre che Dio può fare assai di più, e non fermatevi mai ad esaminare se chi riceve queste grazie sia virtuoso o no. Il motivo lo sa il Signore. Noi non dobbiamo intrometterci. Serviamo il Dio con umiltà e semplicità di cuore. Quante volte un'indicazione santificante arriva da chi meno crediamo, da chi meno valuteremmo come virtuoso o santo, ma perché il Signore ce l'ha posto sulla strada. Teresa infatti inizia e spiega: eccomi dunque al segno che io chiamo sicuro. Osservate quest'anima, a cui Dio ha sospeso del tutto l'intelletto per meglio arricchirla della vera sapienza. Sta parlando di questa preghiera di unione. Per tutto il tempo che dura in questo stato, ella non vede e non sente nulla, ma Dio si imprime nel suo interno, e quando ella torna in sé, in nessun modo può dubitare che Dio sia stato in lei ed ella in Dio. Questa verità le rimane scolpita così al vivo da non poterne affatto dubitare né dimenticarla neppure dopo molti anni, benché Dio non gliela rinnovi. Un testo meraviglioso che semplicemente ci indica questo: non temete. C'è un segno chiaro, il primo. Una grazia del genere, durasse anche solo un minuto, due minuti, si imprime internamente in un modo indelebile. E la persona non può dubitare
che questo sia stato un incontro con Dio, perché la accende, inizia come un motorino di accensione a scaldare i motori, a prepararli per le dimore successive, che non saranno diverse come tipologia di preghiera, scrive Teresa in uno di questi passi, ma saranno diverse per intensità, aumenteranno nell'intensità. È come un'unione che sta per iniziare, che sta scaldando il motore. C'è un motorino di accensione che cerca di farlo partire e dopo finalmente parte e l'unione si ratifica e si approfondisce sempre di più. Ma il secondo elemento è che questa verità non solo è scolpita al vivo dentro di sé, ma diventa una memoria indelebile anche dopo molti anni, anche se Dio non gliel'ha rinnovata mai. E magari noi abbiamo pianto per non avercela rinnovata. E magari piangiamo con nostalgia questa assenza, o magari la leggiamo addirittura come un allontanamento di Dio e della sua benedizione dalla nostra vita. Mai errore più grande fu fatto, carissimi. Si tratta solamente di un errore di prospettiva. Se il Signore l'ha data e ce ne mantiene la memoria, vuol dire che mantiene viva ed attuale la grazia che ci ha voluto santificare. E dunque, attingendo la memoria e ricordandola nella preghiera, questa si ravviva costantemente, un po' come il mistero dell'Eucaristia che celebriamo quotidianamente nella memoria del dono pasquale di Gesù. Allora, carissimi, ancora buon ascolto, buon cammino e un grazie al mio confratello Padre Paolo che nelle retrovie mi fornisce i giusti suggerimenti ai quali poi io do voce. Un abbraccio a tutti e buona serata, buona giornata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e orchestra ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto in do minore KV-491 per pianoforte e orchestra. Rosina Levin, pianoforte. The Juilliard Orchestra dirige Jean Morel.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in do minore KV-491 per pianoforte e orchestra. Rosina Levin, pianoforte. The Juilliard Orchestra ha diretto Jean Morel. E per concludere Pedro Javier González alla chitarra.

Avete ascoltato musica con Pedro Javier González alla chitarra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Sir Edward Elgar Gli Apostoli, oratorio opera 49, prima parte. Personaggi e interpreti: la Beata Vergine e l'Angelo Gabriele, Alison Argan, soprano. Maria Maddalena Alfreda Oxon, contralto. San Giovanni David Randall, tenore. San Pietro Brian Terfel, basso. Gesù Stephen Roberts, basso. Giuda Robert Lloyd, basso. London Symphony Chorus, Roderick Helms all'organo. London Symphony Orchestra dirige Richard Eacocks.